nintu wakala na mongo zani kwa luwiri.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili.

Lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di La Valle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescalsquat.net.

come una gatta in camera lenta. Come una gatta in camera lenta. Come una gatta in camera lenta. Come una gatta.

Feel time, feel it now, the seconds between your fingers.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continuano.

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa, Collegno. Mezcal

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: Raid.
1: Martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
2: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
3: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
4: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
5: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
6: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in

questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Very simple.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutti.

0: trasmissione.
1: Capito. 105 250.
0: Capito. C'è una scritta sotto un circolino con su scritto 5.

0: Capito.
1: Risentiamo un momento.
2: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
3: Quella è la storia, capito.
4: Questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
5: www.blackout.org/

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

0: Martedì 28 e mercoledì 29 luglio, alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.
6: Nazista di sinistra!

0: Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.
1: Quel telefono, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale p

0: E partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento. E insomma lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi a rendere le trasmissioni un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristol.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
2: Throbbing

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squad.

0: Multitox.
1: Questo è il vaporizzatore mortale. No, vabbè.
2: Si vive male di pistori, mi.
3: Multitox.
4: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiare un slice. Insomma, biscotti.
5: Attenzione, attenzione, che basta.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta qui

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squat.

0: Prova. Coglio po' di Dio.
1: Avete ascoltato Radio Blackout.
2: Oof, oof.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: State per ascoltare Non siamo razzisti, sono loro che vivevano nelle vele. Andato in onda il 18 marzo 2025 su Radio Neanderthal.

0: E ancora in diretta ci siamo, non siamo razzisti, sono loro che vivono nelle vele, e il vostro Aramis che vi parla di una cosa che sta accadendo, come dicevamo la settimana scorsa, in città, qualcosa di molto grosso, perché la ricostruzione e prima ancora la demolizione dell'area che ospitava la 167 di Scampia è in trasformazione. C'è un grosso progetto europeo per la cosiddetta riqualifica della zona, e noi oggi vogliamo fare un approfondimento su quello che accade nelle nostre periferie, nella periferia di Napoli, ma in generale sulle trasformazioni della città, tema che spesso ci è caro, e soprattutto cercare magari di capire perché ci sono ancora delle domande a cui nessuno sa rispondere, come che fine hanno fatto le persone che vivevano nella 167, nelle vele, in quelle case popolari. E adesso ci stiamo ascoltando A67 con il disco Akamur Song Io, e poi ci sono alcune sorprese.
1: Cammina senza capicciuole a mio.

Vabbè, questa era facile, iniziare una puntata sulle vele di Scampia e mettere questo pezzo di Franco Ricciardi. Vabbè, iniziamo a mettere un po' d'ordine. Dall'inizio di gennaio, nel complesso dei condomini delle vele di Scampia, alla periferia nord di Napoli, non abita più nessuno ed è rimasto soltanto veramente un grande silenzio. Le ultime famiglie che ci vivevano, circa 2000 persone, si sono spostate in quella che, diciamo, nel comune di Napoli, come affermazione pubblica, è una diaspora volontaria, assistita dalle istituzioni. Oggi quelle persone sono sparse nell'Interland intorno, Melito, Mugnano, Villa Literno e Acerra. Sono sistemazioni temporanee possibili grazie a quello che è un contributo economico da parte del comune di Napoli. È un esodo che è diventato urgente dopo il crollo di un ballatoio della Vela Celeste il 22 luglio, avvenuta per usura della struttura. Ha causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 13. Quel giorno è finita una storia lunga 45 anni e si è dato via libera alla demolizione.

quattro delle sette vele costruite tra il 72 e l'80 come esempi avveniristici di edilizia popolare e residenziale erano state già distrutte negli anni scorsi a causa del loro degrado strutturale, aggravato anche dall'assenza di qualsiasi tipo di manutenzione. La prima era stata demolita addirittura nel 97, a pochi anni proprio dalla costruzione. Le tre che rimangono, la gialla, la rossa e la celeste, dai colori che poi tingono le varie terrazze proprio delle vele, sono praticamente delle armature di cemento che non hanno più niente, neanche i vetri. L'unica cosa che è rimasta, cioè quindi neanche le finestre, sono queste scritte sui muri, dei messaggi che sono stati lasciati da chi è andato via. Una molto grossa che si vede dal lato della vela gialla è: non siamo noi il problema. Dopo la bonifica, ovvero già in questi giorni, la gru ha iniziato a battere la vela gialla proprio da quel lato, e alla fine nel progetto dovrà restare in piedi solo la vela celeste, che poi è quella dove è crollato il ballatoio, che ospiterà alcuni uffici pubblici. Ora, per cercare di capire che cosa voleva dire vivere là dentro, comunque in questi giorni, passando nel vedere le demolizioni, si aveva proprio il senso di vedere delle piccole cellette, cioè proprio delle gabbie molto basse, strette, molto piccole tra di loro, perché erano costruite anche con diciamo delle mura spesse di cemento che non permettevano di modificare i luoghi, e si vede proprio che un ambiente abbastanza, diciamo, secondo me sofferente. Ogni vela più o meno è grande e alta 45 metri, lunga 100, ne fronteggia un'altra a distanza di 8,20 metri. Tra i due triangoli, cioè delle vele, ci sono queste file di ballatoi di cemento che corrono per tutta, diciamo, la base e le altezze, e poi ci sono una serie di scale che si agganciano uno all'altro, come le cacce, sembra uno stabilimento balneare. E poi c'è un fossato centrale, quello che doveva essere il cortile, che in realtà era pieno di qualsiasi cosa, anche macchine, e praticamente se si guardava da sopra a sotto si faticava a vedere il cielo, era un labirinto comunque di scale e ballatoi. Sicuramente non era l'idea, diciamo, il progetto che fu approvato, almeno speriamo, nel senso che poi queste cose non si possono mai sapere, perché l'idea che c'era dietro era il fatto, intento dichiarato proprio dall'architetto, era quello che si riproducessero i volumi del vicolo napoletano, e quindi si voleva riaggiornare quel concetto in chiave contemporanea. C'è una cosa assurda completamente, non aveva proprio niente senso fare questa cosa nel quartiere di Scampia, un quartiere che era completamente una campagna. Hanno deciso di riportare l'esperienza del centro di Napoli in quel posto. Naturalmente non ci sono riusciti, perché in fase di esecuzione furono prese altre scelte, guarda caso, e quindi dopodiché l'unica cosa che restava di quelle case era il fatto, e di quell'idea era il fatto di che realmente magari si viveva come un vicolo, cioè però nel senso che tutti ti potevano vedere come dentro un vicolo, e dovevi fare i conti poi con il buio e l'umidità, perché anche alle 10 del mattino, quando le vele erano abitate in estate, le luci delle case erano sempre accese, e naturalmente nel tempo questi appartamenti, questi prefabbricati che non hanno avuto nessun tipo di coibentazioni, sono iniziati ad ammuffirsi realmente proprio ad ammuffire, e dunque anche la cosa che poi non potevano essere modificate, perché erano questi setti di cemento armato, e in fase di esecuzione comunque ci furono anche una serie di omissioni. Una delle più importanti è sicuramente il fatto che l'idea di base che veniva da quello che si stava facendo anche in altri paesi europei, anche a livello architettonico in altre periferie come quella di Marsiglia, era quella di creare questi palazzi enormi e mettere però al centro degli spazi sociali che in realtà non venivano mai vissuti, ma soprattutto non venivano in alcuni casi, come nelle vele, neanche costruiti.

Nelle vele destinate ad accogliere circa 6.000 inquilini, in certi momenti hanno vissuto anche 9.000 persone. E il ricambio tra chi entrava con una regolare assegnazione e poi chi diciamo ne prendeva il posto abusivamente fu elevato, anche perché chi aveva titolo nelle graduatorie comunali preferì a un certo punto spostarsi, cioè andare via da quel posto. E fin dai primi anni 90 altre case di edilizia residenziale pubblica delle vie recenti accolsero precocemente i primi reduci delle ville. La storia di questi edifici quindi rappresenta il fallimento di un'utopia architettonica così ingenua da cercare in una periferia senza storia l'atmosfera del basso napoletano e dei quartieri del centro storico. La storia delle ville è un pezzo simbolico e rappresentativo di un più ampio problema sociale, collettivo, che riguarda la questione della casa a Napoli, che non è una questione che nasce oggi con il problema della turistificazione, ma è un qualcosa che ci portiamo addosso praticamente dalla ricostruzione della Seconda Guerra Mondiale. Ma forse ancora prima. E Scampia e le Vele sono proprio quei progetti nati per dare case a prezzi abbordabili a chi ne aveva persa una proprio in quel periodo e anche per il terremoto dell'80. Pensate che solo a Scampia gli alloggi di edilizia pubblica sono oltre 2200, cioè che sono quasi il 9% degli alloggi totali di proprietà del comune in città. Il quartiere nacque in realtà poi negli anni 50, cioè perché i primi palazzi dell'Ina Casa, come si chiamava l'ente che li costruiva al tempo, erano bassi, con pochi abitanti, dunque abbastanza vivibili. Poi le cose sono cambiate perché nel 1962 arrivò la cosiddetta legge 167, che consentiva ai comuni di espropriare terreni privati e costruire edifici pubblici. Ecco qui il punto, è anche perché le vele vengono chiamate 167, perché nel quartiere i palazzi infatti aumentarono di altezza, perché i metri cubi si moltiplicarono senza che nel frattempo arrivassero negozi, scuole, palestre o verde pubblico, le attività diciamo sociali, di incontro per le persone. E nel periodo tra gli anni 60 e 70 la parola chiave infatti nella costruzione era volumi. Fare volumi, infatti, era un'ossessione per la grande dimensione che caratterizzava anche altri quartieri di edilizia popolare che sorgono proprio in quel periodo in altre città di Napoli, in altre città d'Italia, scusate, lo Zen a Palermo, Corviale a Roma, il Rozzol Merale a Trieste. Però diciamo che con le vele, rispetto, non è esatto dire proprio che si è andati al risparmio, al contrario, furono finanziati tanti soldi, anche perché era vista come l'orgoglio della cassa del Mezzogiorno, di quello strumento diciamo politico e di controllo che c'è stato da partire dal secondo dopoguerra in Italia, all'interno dei quali i partiti riuscivano a gestire i finanziamenti e i soldi che erano stati messi apposta per risolvere l'annosa questione meridionale. Comunque, malgrado nel team di progetto delle vele ci fossero diciamo anche esperti sociologi urbanistici, comunque non si è curata assolutamente della necessità di cercare di mescolare in un quartiere attività diverse e anche diversi abitanti di differenze fasce di reddito. Il risultato fu di realizzare praticamente un ghetto. Infatti negli anni 70 e 60 Scampia crebbe a ritmi eccezionali e addirittura inizia a comparire anche nei primi film. Infatti una lunga sequenza di Le occasioni di Rosa, film del 1981 di Salvatore Piscicelli, morto tra l'altro tra poco, mostra proprio la protagonista, che è Marina Summo se non mi ricordo male, camminare lungo le vele per circa un minuto. E questa passeggiata iniziale proprio del film fa vedere proprio cosa era già diventata Scampia in quegli anni, cioè proprio una lunga fila di palazzoni.

arriviamo alla svolta del 1980, il terremoto, perché in quel momento accadde che la Camorra riuscì a impadronirsi, nel senso, anzi, anche a gestire la ricostruzione, diciamo, che la Campania, di cui la Campania aveva bisogno, e quello che è accaduto sia qui ma soprattutto anche nei paesi poi dell'Avellinese più colpiti. E però grazie a diciamo a questa, a una prima grande trasformazione, si può dire, delle organizzazioni criminali nel Sud Italia, il fatto di aver capito di poter accettare dei rischi che non erano per forza illegali, però in quel momento la Camorra riuscì a, diciamo, a diventare una forte organizzazione in quegli anni, e negli anni 90 Scampia divenne una importante piazza di spaccio, forse la più importante in Europa. Perché? Perché c'era un motivo per cui si era riusciti a sfruttare proprio quelle che erano le caratteristiche intrinseche di quel quartiere. Strade ampie, aperte, che proprio girano intorno alla ville, che ricordano proprio un'urbanistica monumentale, spoglia, quasi dell'era sovietica, erano perfette però per controllare e seguire chi arrivava da fuori in auto. Il quartiere era praticamente isolato, non c'era nulla, l'unico collegamento era l'R5, dalla stazione centrale a Scampia, che c'è ancora oggi, fino alle, penso, alle 11:20, e la metropolitana arriva a Scampia praticamente solo nel 97, cioè era un luogo praticamente di nessuno, fuori da qualsiasi attenzione o interesse, sia delle istituzioni ma anche delle polizie. E tra questi grandi palazzoni, tra cui soprattutto le vele, entrarono, diciamo, nel controllo dei clan che gestivano gli accessi e sorvegliavano le presenze. Chi ha vissuto in quegli anni a Scampia ricorda, cioè sa che si smerciava droga praticamente a cielo aperto, in piazza e anche dentro proprio le case, dentro i condomini. C'era una trasformazione data proprio dal controllo, che le chiavi spesso dei condomini, dei parchi, erano gestiti proprio da persone che, della Camorra, e che molti, diciamo, molti in palazzi capitava che gli inquilini dovevano chiedere, diciamo, al pusher un attimo il permesso per entrare.

0: E quello che poi un po' ci interessava ricordare era che cosa accade a un certo punto anche a livello di narrazione della trasformazione della città, e che attorno a quello che succede a Scampia inizia a crescere sempre di più l'interesse e l'attenzione anche per tutto quello che accadeva. Cioè, in quel quartiere c'è stata una cosiddetta faida di camorra che è durata più di 20 anni, proprio intorno agli anni 2000, e tutta una serie di cose a un certo punto vengono raccontate, perché quando esce Gomorra, il libro di Saviano comunque, e poi il film di Matteo Carrone 2006-2008, inizia comunque secondo me un momento di narrazione e di racconto della città che va in una certa maniera, ma non per giudicare o prendere chissà quali posizioni. Però quando poi a un certo punto nel 2014 esce una serie di cui ancora oggi si parla in tutto il mondo, iniziano a nascere delle cose anche a livello cittadino molto molto particolari, oppure stesso sulle vele iniziano a comparire delle scritte, come di messaggi di una scritta che c'è ancora oggi sulla vela gialla: no al turismo dell'orrore. Perché a un certo punto poi vivere dentro quei posti iniziava ad essere uno stigma, o allo stesso tempo anche un orgoglio, diciamo, da esibire sui social. Ma più che altro, come è stato possibile, io mi sono sempre chiesto, che sia girare praticamente una serie Sky in una delle più grandi piazze di spaccio d'Europa, e poi questa piazza di spaccio all'improvviso smaterializzarsi nel giro di pochissimi anni? Cioè, cosa cazzo è accaduto che questa cosa poi, tra l'altro, viene vista anche come normale, come giusto che sia, perché poi che era meglio che Scampia restasse alla fine una piazza di spaccio? E allora la realtà è un'altra, che la camorra si trasforma essa stessa come all'interno della struttura stessa della città, perché ad oggi, grazie magari anche a una grande serie TV, è diventata un vero e proprio brand con una forte valenza simbolica e culturale, che riesce anche a trascendere la storia propria della, secondo me, della criminalità organizzata della camorra, anche perché quello che ha vinto è il fatto di aver preferito assumersi i rischi del mercato e preferire man mano di abbandonare quell'illegalità. Certo, questo non vuol dire che lo spaccio di droga non sia ancora un importante indotto economico, ma le opportunità legali si sono, diciamo, moltiplicate. Perché poi, fondamentalmente, secondo voi, ma chi mai può star ricostruendo le vele di Scampia? E soprattutto, con quali soldi sta facendo questa cosa? Questa è una cosa che pubblicamente, devo dire la verità, non è che mi sono andato a fare chissà quante ricerche, ma a primo impatto non è che si riesce proprio a capire. Ho saputo da un amico che però ha praticamente ristrutturare le vele, si dice così, sia un grande impresario di quarto. A quarto ci sono dei grandi, diciamo, imprenditori, e uno di questi è proprio Peppe Motosega.
1: Vamo a scuola ora. Oh, è scemo.

Dal crollo del ballatoio della Villa Celeste e fine ai primi di gennaio sono uscite dalle vele le ultime 408 famiglie, circa 2000 persone, nessuna delle quali, secondo il comune, aveva titolo per essere assegnataria di un alloggio popolare. Oggi queste persone vivono nei paesi circostanti, per il 60% diciamo in una buona casa, l'altra metà diciamo presso parenti. Per ogni famiglia diciamo il comune ha deciso un contributo di autonoma sistemazione, cioè un assegno mensile che coprirà i costi dell'affitto per i prossimi 3 anni e che oscilla tra i 400 e i 1100 euro a seconda poi della sistemazione diciamo del nucleo familiare. È quello praticamente di un aver praticamente comprato le persone, avergli detto qui ci sono i soldi, adesso e dopo naturalmente che gli era però crollata la casa, ve ne dovete andare via, diteci quanto volete, noi firmiamo e voi praticamente vi spostate praticamente sempre più lontano da quello che è il centro della città. E questo ci fa riflettere sulle trasformazioni che sono in atto, che si muovono su più livelli, che si muovono su più spazi, perché la città di Napoli, come tutte le città, ha delle stratificazioni, che sono delle stratificazioni non solo storiche, ma sono pure sociali e date da tutta un'altra serie di fattori, e quindi naturalmente anche abitative, e sono delle cose che se iniziano a muoversi in determinate direzioni possono provocare degli enormi cambiamenti. Quello che accade oggi è un qualcosa che ha una forte attenzione per quanto riguarda il centro storico della città, molto spesso considerato la vera e propria città, ma che poi non è così. Difatti, diciamolo, a Napoli c'è sempre stata questa cosa di chi diciamo vive il centro, chi è vissuto e nato al centro della città, di dire ah vabbè, ma quelli poi chi vive a Fragola, chi vive a Quarto, chi vive da un'altra parte non è di Napoli. Io penso in realtà casimo tutto quanto di questa enorme città, perché è il centro diciamo produttivo, economico più importante che c'è nei paraggi di parecchi chilometri, e questa cosa contribuisce ad attrarre le persone verso il centro di questa città, ma in realtà i processi che si danno sono dei processi che si sviluppano a gangli, se vogliamo, che possono in un certo modo partire da qua solo se li si guardano dalla prospettiva di chi vive qua, ma se invece si guarda da altre prospettive, magari prospettive alcune volte periferiche, che ti permettono di guardare il centro da un'altra parte, non stando al centro, delle cose possono sembrare diverse, e quindi forse la trasformazione della periferia napoletana e tutto quello che ancora accade, perché la criminalità organizzata c'è ancora, vive ancora, continua ad avere i suoi interessi in maniera diversa, in maniera alcune volte che possono anche essere ancora molto molto violente, e l'unica cosa che è accaduta praticamente nella città di Napoli è stato semplicemente evacuare le persone che vivevano, senza dare diciamo nessuna tipologia di ragionamento su tutta una serie di questioni che si danno nel fare un'azione del genere in un posto come a Scampia. O meglio, una risposta da parte delle istituzioni c'è, ma è veramente qualcosa di incredibile.

Allora sì, perché per dare una sistemazione definitiva non solo alle persone ma a tutta la faccenda, cioè a tutto quello che riguarda l'area su cui sono state costruite le vele, c'è un grandissimo progetto importante. Questa cosa si chiama Restart Scampia e tra l'altro risale al 2017, perché fu firmato dall'allora sindaco Luigi De Magistris, che questa bellissima progetto che ha fatto Gigino, che veramente ci sorprende ogni volta, noi pensavamo che non avevi fatto niente, in realtà delle cose poi le ha fatte. E tra l'altro c'è anche un articolo di Napoli Monitor su quando hanno abbattuto l'ultima vela prima di quella gialla, dove Luigi De Magistris dice anche questa cosa: queste sono le ruspe che ci piacciono e questo è il loro grande orgoglio. E comunque questo grandissimo progetto che ancora però c'è, 2017, ora siamo nel 2025, ancora non, cioè stanno demolendo la vela gialla, ma da 10 giorni non ci riescono. Comunque questa cosa non, vabbè, faranno 433 nuovi alloggi, cioè buttano a terra e poi fanno un'altra volta 433 case, però sempre là, sempre lo stesso punto a Scampia. E si tratta praticamente di quei programmi urbanistici particolari che possono, danno la possibilità alle regioni di individuare una specifica comunità che è destinataria di un intervento residenziale, però solo gli abitanti regolari, non di certo quelli abusivi, illegali, che sono stati censiti nel 2023, cioè nell'ultimo censimento fatto dall'amministrazione Manfredi, verrà assegnato uno dei 160 nuovi alloggi entro il 2026. Quindi 433 sono in totale. Fine 2026 dicono che ne faranno 160 forse, ma stanno ancora buttando in terra, voglio sapere, cioè si vuoi mettere un mese per mandare in terra, uno voglio sapere quando andate in coppa, cioè quando andate a costruire, come sarà il totale comunque del progetto dell'area dove ci sono ancora comunque le vele, prevede 159 milioni di euro che sono finanziati naturalmente con i fondi del PNRR. Che succede?

cosa, è qualcosa che in questo momento non pare non servire, deve assolutamente scomparire e lasciare spazio a quella che è una nuova idea della città. Non sappiamo assolutamente quale sarà questa nuova idea, ma da queste cose sembra molto molto brutta, perché distruggere palazzi, diciamo interi palazzi, interi alloggi di edilizia popolare per poi ricostruirli chissà quando, intanto mandare la gente in mezzo alla strada, non ci sembra affatto che stiamo costruendo una bellissima città. Quello che ci fa paura è il fatto, o meglio paura che ci fa riflettere, è il fatto di come questa città si stia dando negli ultimi anni e in alcuni processi. Sembra appunto un qualcosa, come provavo a dire prima, dei gangli che si muovono, una vera e propria struttura molto flessibile che a seconda dei luoghi e degli spazi che circondano Napoli e il territorio della Campania riesce a inserirsi e attuare una serie di trasformazioni che coinvolgono non solo la fisicità del luogo, ma veramente proprio le esistenze. E difatti con quello delle vele la cosa poi più importante non è il fatto che ci si costruiscano o meno o si abbattano o questo, è che di mezzo ci sono delle persone che in questo momento sono veramente in mezzo alla strada e che nessuno se ne fotte e stanno tutti quanti a pensare, e lo dico anche da Flegreo in questo momento, a quello che accade nella zona Flegrea con il bradisismo, perché sembra assurdo che nel momento in cui a Napoli stanno trasformando una delle aree più importanti, una delle aree che sono state anche centrali, come dicevamo prima, per quella che è la cosiddetta, o meglio come la chiamano loro, la lotta alla criminalità organizzata e tutte queste cazzate, al contempo ci sono altre zone della periferia che hanno quasi gli stessi problemi, che però, poiché ci sono eventi naturali che in questo momento tirano molto anche all'interno dei mass media, anche della narrazione sociale, della narrazione pubblica, poiché tirano di più, hanno subito un'attenzione, senza andare mai poi in realtà nel fondo di quelli che sono le reali sostanze che si muovono in questo, diciamo, intricato mondo che è quello di Napoli, che alcune volte a raccontarlo sembra di impazzire. Quindi io vi saluto e spero di avervi confuso ancora di più le idee su tutto quello che riguarda Scampia e Napoli. Alla prossima, ciao ciao a tutti.

0: Multitox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Sono una birra!
0: Multitox.
3: Io vengo da Bordighera.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in

0: la questione è più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che

Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci.

per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: life from the sky with none of the pain of living it. Not afraid of heights, but I'm afraid of widths. A riot in my thinking when your lips go to bite. It's quiet in the kitchen but for the disco lights. Your thoughts go in and find my inner ear.
1: Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'autoorganizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.

Ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfotti! Ma lo sai che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org?

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta qui

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squad.

Cecilli non mi piacciono, gli sbirri nel mio intimo. Cecilli non mi piacciono, gli sbirri nel mio intimo. Cecilli non mi piacciono, gli sbirri nel mio intimo. Cecilli non mi piacciono, gli sbirri. Ok, come fa? Nel mio intimo. Cecilli non mi piacciono, gli sbirri nel mio intimo. Cecilli non mi piacciono, gli sbirri nel mio intimo. Cecilli non mi piacciono, gli sbirri. Rap

0: era Gesù, ma Gesù si è fatto fregare come un coglione.
1: Io

0: e la vostra vita, se iniziate a fare dei figli, cambierebbe esattamente come cambierebbe se iniziaste a farvi di eroina.
1: Vedo delle facce basite, ok?
0: Fare figli, farsi di eroina, parallelismo. Ok. Il vizio ti costa sempre di più. Crea dipendenza. Inizia a vivere solo per quello. Accetti qualsiasi lavoro di merda pur di potertelo permettere. Chiedi aiuto alla tua famiglia perché non ce la fai più con le spese. La tua vita perde di significato. Smetti di vedere i tuoi amici. Sei sporco, dormi pochissimo la notte. Hai sempre più a che fare con diarrea, vomito improvvisi e frequenti tantissimo i giardinetti pubblici.

ma qualora noi meritassimo una libertà, dovrebbe essere affrancamento dal lavoro e non occupazione sul lavoro. Anche se non si scappa mai dalla catena di montaggio, non si sfugge mai o ne sciappa.

0: dolcissimo, un po' storicissimo, in cui si sta, figurarsi noi italiani, poi si sta meravigliosamente. Noi ci balocchiamo tra una serie televisiva e un aperitivo, che ci va alla grande, che Dio ce la cresca. Peccato che non è vero, là fuori il mondo esiste ancora, la storia c'è sempre stata, gli esseri umani non ci stanno, vogliono cambiare lo status quo, non sono soltanto cattivi, vogliono stare nei libri di storia, non accettano il dominio americano.
1: Si sa, oggi la vita è piena di avvenimenti angoscianti. E scendere con questi alla mia zerinta la mattina. Siamo appena usciti, così dicono, da una crisi che ha ridotto tutti sul lastrico. 5 persone detengono il reddito di non so quanta gente. Ma che fa? Che ore sono? 6:30.

stiamo ascoltando Varonda Rome delle Marie Scariot da Ghent in Belgio.

abbandoniamo le canciones malditas delle Suicidas per spostarci a Reykjavik con le Kellen Mikla. Questo è una band synth punk che pubblica questo album Undir Koldum Norduljosum. Repentino cambio di mood per introdurre una delle nostre rubrichette ricorrenti qui a Radio Grizzly. Quella delle letturine simpatichine. E se avete suggerimenti di letturine simpatichine potete scriverci al 346-667-3263. E in generale, se volete interagire con qui Radio Blackout, potete scriverci al 346-667-3263. Aggiornamenti. Notizie dalla strada, notizie dalla città. Servizio Cisti Viaggiare Informati. Qui sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.25.

E appunto per la letturina simpatichina di oggi andiamo a prendere questo libro edito appena l'anno scorso che si chiama La Malnata di Beatrice Salvioni.

Ho smesso di voler essere buona, disse Maddalena quella mattina di marzo, in cui il sole era ancora torbido nel cielo vattato dal residuo della notte, mentre andavamo all'Ambro ad affrontare Tiziano. Era stata lei a dirmi che l'avremmo trovato lì ad aspettarci, da solo. Era bastata una lettera consegnata a uno dei camerieri del caffè dell'Arengario con la raccomandazione che arrivasse nelle mani giuste. Un biglietto da 50 lire aveva fatto il resto. Non aveva voluto dirmi cosa avesse scritto in quella lettera, solo che aveva firmato con il nome di Donatella. «Ci sarà», mi assicurò camminando a fianco a me, in fretta, lungo via Vittorio Emanuele, e di fronte alle vetrine del panettiere e della merciaia con le serrande ancora chiuse. Le strade erano talmente vuote e indifferenti che mi ricordarono i cimiteri.

E poi che facciamo? Maddalena non rispose. Infilò una mano nella tasca del cappotto che portava slacciato. Sotto indossava solo un vestito leggero, le gambe erano livide di freddo. Tirò fuori dalla tasca le forbici da cucito della Luigia che luccicavano. «Che ci vuoi fare con quelle?» chiesi con il fiato che mi mancava. «Poi vedi». Pensai alle oche di Noè, a lui che diceva «Il collo lo devi tenere in questo modo, così aprono il becco». «Non puoi?» «Sì che posso». «E che succede dopo?» «Non mi interessa», concluse ficcando la mano alle forbici di nuovo in tasca.

Il Ponte dei Leoni era là in fondo, uguale a come era sempre stato, ma nello stesso tempo più grande, imponente quasi, sospeso in quel silenzio d'attesa, illuminato dai lampioni ancora accesi. Era un luogo che stava trattenendo il respiro. Non lo vedemmo quando ci sporgemmo dalla balaustra, ma lo sentimmo cantare. Scendemmo dall'argine crollato. Maddalena mi prese la mano per aiutarmi ad atterrare sui ciottoli con le mie suole scivolose. Tiziano era lì, sotto l'arco del ponte, con la sua divisa, dai pantaloni ben stirati, la camicia pulita, il cappotto con la spilla lucida. Era talmente sbagliato in quel posto che associavo ai ricordi felici, impregnato dell'odore familiare del fiume, che fu come ricevere uno schiaffo.

cantava a fior di labbra «Parlami d'amore, Mariù» e lanciava di traverso i sassi nell'acqua grigia, facendoli rimbalzare. Maddalena aveva il palmo sudato, nonostante il freddo, e respirava forte, dalla bocca aperta. Mi mollò e avanzò verso di lui. «Siamo qui!» Tiziano si voltò con un'espressione confusa, poi ci vide e gli uscì un'espressione strana. «E che ci fate voi qui?» buttò a terra i sassi che gli rimanevano. «L'ho scritta io la lettera», disse la malnata. «Devi chiedere scusa per le cose che hai fatto». «Io non devo chiedere scusa proprio di niente». «Fai schifo», disse Maddalena, «e sei un codardo che non ha nemmeno il coraggio di partire per la guerra». «Avrei voluto parlare anche io, almeno avvicinarmi a lei». Ma appena guardavo Tiziano, sentivo le sue dita e il suo fiato e a muovermi non ci riuscivo. «Voi non capite, siete solo due ragazzine». Scrollò le spalle, accarezzò il distintivo col fascio e continuò. «Voi non lo sapete che cosa mi faceva mio padre se lo scopriva. Non potrei mai dirgli di aver avuto un figlio da una ragazza da quattro soldi. Non lo sapete proprio». Scosse la forte la testa e si incupì, come inseguendo pensieri che non potevamo vedere. «E poi era davvero lei, tua sorella, intendo», disse passandosi la lingua sui denti. «Come faccio a esserne sicuro? Al buio le donne si assomigliano. Gemono e gridano nello stesso modo, sapete? Basta spegnere la luce e ti confondi».

Maddalena lo incalzò. L'ho convinta a venire con te perché lei ha detto che se no non la sposavi. Poi quando lei ha smesso il sangue hai fatto finta di dimenticare, l'hai scaricata, andando in città a dire che era una puttana. Mi fece paura quella sua fermezza. Tiziano si leccò le labbra. Dovrebbero essere come quelle del Duce, le donne, sapersi dare senza pretendere. E poi lei quel bambino lo voleva a ogni costo. Ma io non posso, capite? Non posso, per me hanno già deciso.

Lo diciamo a tutti quello che hai fatto a Francesca e a Donatella, urlò Maddalena. Lui scoppiò a ridere di quella risata a piena gola e disse: voi non siete niente, chi vi crederà? Si avvicinò sprezzante e aggiunse: qualsiasi cosa accada è a me che crederanno. Andiamo via, sussurrai a Maddalena, ti prego, andiamo via. Ma lei non si muoveva, guardava Tiziano con un disprezzo feroce. Adesso muori, disse con la stessa voce di quando aveva parlato a Filippo e Matteo nel cortile del signor Tressoldi. Adesso senti di avere paura e sai che stai per farti del male. Adesso ti succede qualcosa di brutto. Magari non respiri più o i ratti ti mangiano gli occhi. Restai immobile in attesa mentre Tiziano rideva e continuava ad avanzare. Qualcosa doveva succedere, qualcosa doveva succedere per forza. Era vicinissimo adesso, tanto che nelle narici mi arrivò una zaffata della sua acqua di Colonia, la stessa che avevo sentito in chiesa. Che c'è? Disse Tiziano. Stai cercando di farmi paura, malnata? Non rideva più. Maddalena mi cercò con un'espressione di rabbia e spavento. Tiziano le arrivò di fronte e la prese per il bavero del cappotto. Dovrei avere paura di due ragazzine? Sì, disse Maddalena e lo colpì forte su un orecchio. Tiziano lanciò un urlo straziante e la strattonò, portandosi l'altra mano alla tempia che sanguinava. Lei si dibatté dentro al cappotto per sfilarselo via e Tiziano cadde all'indietro sui sassi. In mano gli rimase solo il cappotto vuoto. Tra le dita di Maddalena brillavano le forbici macchiate di sangue. Tiziano si guardò con sbigottimento il palmo insanguinato e sbraitò: credete di potermi ammazzare, puttane? Maddalena si avventò su di lui impugnando le forbici. Tiziano l'afferrò per un polso e le rivoltò il braccio dietro la schiena. Fu il grido di lei a liberarmi dall'idiota immobilità in cui la paura mi aveva bloccato. Lasciala, gridai e mi gettai su di loro. Per prima cosa arrivò il dolore, uno schiocco contro la mandibola, tanto forte che i denti cozzarono mordendo la lingua. Un fiotto di sangue mi uscì dalla bocca. Crollai a terra con la certezza di essere sul punto di morire. Boccheggiai, cercando di respirare mentre Tiziano si massaggiava le nocche. Abbandonata a terra, con i ciottoli gelati sotto la nuca e la schiena, mi ritrovai a osservare le cose con ottuso distacco. Tiziano si chinò su Maddalena, le infilò una mano tra i capelli annodandoseli tra le dita e la scosse con violenza. Lei aveva gli occhi gonfi, il sangue che le colava sul viso. Gridò e prese a graffiargli le mani per cercare di strapparsi dalle sue prese. Scalciava e urlava parole cattive, insulti volgari che non le avevo mai sentito pronunciare. Lui diede un calcio alle forbici, facendole finire in acqua assieme a una manciata di ciottoli. Poi trascinò Maddalena nel fiume. Le mise una mano sul dorso, l'altra nei capelli e la immerse sott'acqua. Il grido di Maddalena divenne un gorgoglio di terrore. Non riuscivo neppure a gridare. Gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano, cantava Tiziano tenendole ancora la faccia nell'acqua, spezzando i versi con respiri feroci. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. La sua voce aveva perso qualsiasi sfumatura della gentilezza di un tempo. Adesso era frenetica, macchiata di un godimento malato. Tiziano uscì dall'acqua con i pantaloni e il cappotto fradici, i capelli biondo oro appiccicati alla fronte bagnata. Dietro di lui Maddalena era in ginocchio nell'acqua e tossiva da spaccarsi i polmoni, la faccia piena di sangue e di fango. Cercai di sollevarmi puntando i gomiti, ma i ciottoli erano viscidi, mi ricacciavano a terra. Tiziano sorrise.

mi guardò, si passò la lingua sui denti e disse: adesso vedi che ti faccio a te. Sentì la paura di essere sola in balia di un maschio. Era diversa da quella che mi aveva sempre fatto il signor Tressoldi. Quella veniva dalla pancia, come quando ti raccontano le storie di orchi e di streghe. La paura che mi faceva Tiziano veniva da tutto il corpo, era nera e vischiosa, si insinuava ovunque. Se ci provi ti ammazzo, dissi. Forse significava questo, essere grande e donna. Non era il sangue che veniva una volta al mese, non erano i commenti degli uomini o i bei vestiti. Era incontrare gli occhi di un uomo che ti diceva sei mia e rispondergli io non sono di nessuno.

quello che successe dopo non lo capii, fu come le cose che accadono nel sonno. Tiziano prese a tramestare con foga sotto la mia gonna, mi afferrò le mutande e le tirò giù fino alle caviglie. Poi mi costrinse ad aprire le gambe premendomi le ginocchia contro le cosce. Io gridavo, gli riempivo la schiena e le spalle di pugni, ma il suo peso mi bloccava a terra. Poi mi strinse i polsi tenendomi le braccia sopra la testa e dicendomi «Shh, stai ferma». Avevo schifo di lui, di me, di tutto. Respirava a fatica con la faccia bianca e le labbra livide, come se l'anima gli fosse stata succhiata via. Ho sentito arrivare il diavolo, aveva detto con una voce che veniva dal fiume. Era roca, feroce. Mi girai.

Maddalena usciva dall'ambro gattonando tra i sassi e grondando acqua con il sangue che le scivolava sulla fronte. Ha detto che adesso il cuore ci pensa lui a strappartelo. Tiziano aveva riso, mi aveva spinto la lingua in bocca aprendomi con impeto le labbra. Coi denti te lo strappa e ti trascina giù all'inferno, continuava lei.

Tiziano aveva sollevato il busto e si era ficcato una mano dentro le mutande per cercare quella cosa dura e palpitante che gli spingeva contro il tessuto. Poi d'improvviso, come se qualcuno avesse premuto un interruttore, si era fermato. Gli occhi erano diventati due pozzi neri, pieni di paura come quelli di un bambino. Mi era crollato addosso, respirando ancora per pochi istanti sul mio collo, un fiato rovente, a scatti violenti, e aveva smesso di muoversi.

stiamo ascoltando un album di Sole Hit di Golpe Punks da Milano, Milano Punks Causano Musica. Questa è La Colpa È Solo Tua.

0: E ci spostiamo repentinamente a Kyoto in Giappone per la nuova hit delle Otoboke Beaver, questo tre tracce intitolato Is the New Album Out Yet? La traccia che abbiamo appena ascoltato è I Don't Need to Be in Your Strike Zone.
1: No, arigatou wa!

Stiamo ascoltando l'ultima uscita delle Lucy da Madrid in Spagna, progetto punk dissidente nella capitale, punkity punkity punky, chulos y terfas al matadero. Questa traccia intitolata Isteria.

15:26 ci avvinquiamo verso la fine della puntata di oggi di Radio Grizzly. Ci lasciamo con un'ultima traccia degli Sister Slomord da Oslo in Norvegia, hardcore punk. Questa è Klimabombe, cioè crisi climatica.

gente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mezcal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6...

0: un cannone.
1: Uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta.
0: Uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri.
1: Uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere.
0: Un intanto fa man bassa sopravvivere la cassa.
1: Un impegno in un duello generale e colonnello.
0: Una ciuffa con la mano il maggiore e il capitano.
1: Un infizio col pugnale il sergente e il caporale.
0: E intanto a poco tutto quanto a ferro e fuoco.
1: Poi i nemici non c'è scampo quando c'è nardo in campo.
0: Il Borbone se la squaglia, abbiamo vinto la

Ai ai ai ai ai, sono le 15:37 di questo mercoledì 22 luglio e siete all'ascolto di C'hai le storie. Come ogni mercoledì pomeriggio che si rispetta, dalle 15:30 alle 17 in compagnia di Kevam, la trasmissione che ve le racconta storie inventate, storie di lotta, storie reali, fughe, ribaltamenti, storie a 10 euro il grammo.

Le frequenze sono sempre 105 e 250. Siete all'ascolto di Radio Blackout. Lettere libera di Torino e dintorni, ascoltabile in DAB, in streaming su www.radioblackout.org.

Fatevi sentire se siete ancora qui nel bollente cemento della capitale sabauda, oppure se siete con i genitali a mollo in qualche spiaggia caraibica o anche banalmente a Ospedaletti. Insomma, fateci sapere i cazzi vostri se ci sentite. 346-6673-263 per chiamate in diretta, servizi di messaggistica e quant'altro. 011-2495-669 invece per le chiamate in diretta e gli squillini. Sul sito di Blackout trovate anche tutti i podcast possibili immaginabili, sia della sezione info sia delle vostre trasmissioni preferite.

Oggi come oggi il nostro saluto va a tutte le persone recluse e in qualche modo che hanno perso la propria libertà e si trovano in qualche situazione di stallo giudiziario. E naturalmente un odio enorme, infinito verso tutte le guardie di tutte le nazioni. Assassini maledetti, la pagherete cara.

lo stillicidio di razziale che sta andando avanti nelle periferie riguarda tutti naturalmente. Gli omicidi per le strade perpetrati dalle nostre forze dell'ordine sono un esempio che va dato

come dimostrazione di forza, come dimostrazione di potere. Lo vediamo quotidianamente nelle strade, anche con le operazioni che di recente ci sono state, che hanno portato all'arresto di quasi 600 persone. Incredibile. Tutte in una volta, sguinzagliando sbirri in ogni angolo del paese. La guerra sociale è completamente aperta. Quando arresti 600 persone in un'unica operazione di polizia, neanche nel più alto scontro con la mafia si era arrivati a tanto. Naturalmente anche in questo caso non ci sono un'organizzazione pronta a ribaltare lo Stato, c'è solo criminalità a spaccio. È una dismisurata violenza, naturalmente una violenza che nasce in seno alla guerra di tutti contro tutti che si sta perpetrando da parecchi anni ormai. In assenza di una qualsiasi forma di comunità e di collettività rimane solo la violenza, appunto, per guadagnarsi un centimetro di spazio, un centimetro di marciapiede, o comunque arrivare a fine mese, o anche ostentare una ricchezza, visto che è l'unica forma di riconoscimento, di prestigio sociale.

le vediamo queste operazioni di polizia con camionette, con sbirri, cani e chi più ne ha più ne metto, proprio delle forme di occupazioni territoriali. Naturalmente in questi ghetti quali Aurora e Barriera di Milano, Mirafiori.

cercano di sconfiggere il crack andandosi a fare le passeggiate nei parchi. Senza voler guardare la radice del male, il disagio, la completa perdita di senso di questa vita all'interno di un sistema capitalista dove appunto tutto diventa merce. E l'unico valore, dicevamo, è all'interno della scala sociale in cui sei messo, così come vogliono eliminare la violenza giovanile. E di pari passo eliminano tutti gli spazi di aggregazione. E continuano i programmi di addestramento all'interno delle scuole, ma anche la spettacolarizzazione della violenza del male nelle TV, su internet. Perché quella è l'unica alternativa che possono offrire in questo presente di guerra che hanno creato.

0: Represent.
1: E questo che ci siamo ascoltati era Doppelganger, forse non si pronuncia proprio così. Comunque ci andiamo ad ascoltare ancora un suo pezzo e poi entriamo nel cuore di questa puntata di C'hai le storie.

Un ragazzo viene colpito in fronte, cade a terra in un lago di sangue. Un blindato gli passa sopra e la battaglia di Genova lascia un morto sull'asfalto. La battaglia di Genova lascia un morto sull'asfalto. La battaglia di Genova lascia un morto sull'asfalto. Lascia un morto sull'asfalto. La battaglia di Genova lascia un morto sull'asfalto. Lascia un morto sull'asfalto. La battaglia di Genova lascia un morto sull'asfalto. Lascia un morto sull'asfalto. La battaglia di Genova lascia un morto sull'asfalto. La battaglia di Genova lascia un morto sull'asfalto.

E a proposito di remix, a parte questa munnezza di Kylie Minogue, abbiamo preparato un contributo che avevamo creato per qualche tempo fa, che comunque va a parlare un dialogo tra il Marchese de Sade e Jeff Epstein, un dialogo tratto da un opuscolo che potete trovare su Il Rovescio, che analizza un po' il rapporto del potere

0: e soprattutto questa, l'espressione di Epstein nel suo, diciamo, nella punta di un iceberg, ma che si vede in tantissime sue diramazioni, come i siti, vari siti di scambi tra uomini di foto rubate alle mogli o alle donne in generale. Abbiamo visto anche l'inchiesta di recentemente tra gli autisti della GTT che si passavano le foto delle avventrici sugli autobus, o adesso la richiesta di estradizione per quei due mentecatti che sostenevano proprio il suprematismo maschio sulla donna, e hanno anche loro praticato stupri, sequestri e quant'altro. Insomma, la violenza maschile rientra all'interno di una logica di dominio molto più ampia, una logica deresponsabilizzante, una logica che vede alcune parti della società, come appunto per esempio le donne o gli immigrati, o intesa come merce, schiave, come essere sacrificabili, come non persone, quasi degradate a un grado di bestialità. Insomma, quindi vi volevamo fare ascoltare questo contributo appunto sotto forma di dialogo, che ci può aiutare nell'analisi, appunto prendendo questi due diciamo violentatori di base, uno appunto il Marchese de Sade di fine Settecento e uno appunto Jeff Epstein, e vedere come sono un po' cambiati i rapporti di forza, in modo di vedere questa, l'intreccio tra sesso e potere. Buon ascolto, Blackout.
1: Ma non mi dica, il Marchese de Sade, sono un suo affezionatissimo ammiratore, stavo appunto leggendo Justin e Juliette prima di arrivare qui. Ma a proposito, dove siamo?
0: No, purtroppo ho sbagliato file, adesso lo cerco quello giusto.

0: Ma non mi dica, il marchese De Sade, sono un suo affezionatissimo ammiratore. Stavo appunto leggendo Justin e Juliette prima di arrivare qui. A proposito, dove siamo?
1: Dove siamo non lo so. Io qui ci sono arrivato dopo morto. Suppongo che sia morto anche lei, signor?
0: Epstein, per gli amici Jeff, consulente finanziario.
1: Oh, per carità, non iniziamo a parlare di finanza. Ero nobile e mi sono trovato a vendere riviste pornografiche, a farmi mantenere dai miei figli in manicomio. Mi hanno rubato tutto, dalla proprietà alla libertà. Non sa quante volte sono entrato e uscito di prigione. Io, il derubato. Ma d'altronde, se qualcuno ha costruito le prigioni è perché siano riempite. Pensi che siamo l'unica specie a rinchiudere i propri simili.
0: La capisco, Marchese, seppur di modesta famiglia, io sono diventato un uomo molto potente e facoltoso. Eppure anche a me è toccata la medesima sorte di entrare ed uscire dalla gatta buia. Di solito bastava pagare la cauzione, ma a questo giro non si sono accontentati neppure di mezzo miliardo. Inizia a costare cara la libertà.
1: Scandali economici?
0: No, scandali sessuali, traffico di minorenni, prostituzione, stupro, quelle robe da uomini, insomma.
1: Ma cosa sentono le mie orecchie? Ma che bella compagnia! Su via, cittadino Epstein, non si faccia pregare, racconti pure dettagliatamente. I dettagli, Epstein, mi raccomando, i dettagli.
0: Come le dicevo, sono un underdog, partito dal niente, o meglio, dalla matematica. Ho cominciato la mia carriera in banca. Erano gli anni della finanza e l'ho cavalcata fino ad arricchirmi, a poter investire, a finanziare. Possiedo un'isola, un ranch, un appartamento a Manhattan, lì vige la mia legge. E tutto è sotto il mio controllo. Nelle mie tenute vi accedeva solo l'elite mondiale, insieme costruivamo il domani, nel mentre ci divertivamo un po'. È incredibile che di tante nefandezze fatte, alla fine si vada in prigione per un semplice scandalo sessuale.
1: Caro Epstein, a me della sua carriera mi interessa ben poco. Io voglio sapere di come si vive il sesso alla vostra epoca.
0: Il sesso è la solita solfa da millenni. Feticismo, predominanza di genere, sottomissione, tutto qui. Lo specchio della società.
1: La mia era una società bigotta, per poi dirsi razionalista. Ciò non toglie che mi ha punito in quanto libertino. Piuttosto direi che il sesso è lo specchio dell'individuo, quindi in antitesi con la società. Immaginiamo per un momento un sistema che ha come suo cardine la perversione. Ebbene, cittadino Epstein, le posso assicurare che in quel caso diverrei l'uomo più casto della terra. Ma non capisce che la depravazione, l'oscenità e il dissacrare sono attacchi che l'uomo libero sferra all'ordine morale, alla famiglia, al buon costume.
0: Per carità, Marchese, non mi racconti la favoletta libertaria. Lei era un nobile, come tale si comportava, sdegnoso della dignità altrui, proprietario di titoli e terre e dunque di esseri umani. Il potere non ha morale, gli interessa solo conservarsi. Chi ha il potere decide cosa distruggere e cosa creare. Io ho finanziato laboratori di guerra, di genetica. Vita o morte le scelgo io. Sono di mia proprietà. Questo è l'unico potere che esiste.
1: Solo la natura distrugge e crea, e niente può emularla. Ne ho visti passare che si sentivano i padroni del mondo. Ho combattuto per il re e ho servito la Repubblica. Robespierre voleva la mia testa, ma è rotolata prima la sua. E infine anche l'imperatore Napoleone ha tirato le cuoia. E guarda cosa hanno lasciato. Niente.
0: Ottima ricostruzione storica, Marchese, sono concordo con lei. La proprietà privata si è potuta affermare solo tramite il terrorismo. Le racconto come è andata avanti la storia. Oggi la lotta al terrorismo afferma la proprietà mondiale della plutocrazia, una cerchia ristretta di miliardari che io modestamente tenevo per le palle.
1: Lei è molto sicuro di sé, cittadino Epstein, ma a furia di credere solo in se stesso finirà annegato come Narciso. Vorresti un mondo che ti specchi, perché non c'è nulla di più obbediente di un riflesso e nulla deve intromettersi fra te e la tua immagine. Ma eliminando la diversità, l'unicità dell'essere umano a favore di una mera riproduzione di te, non sancirai il potere sulle persone, bensì sui loro simulacri.
0: Caro Marchese, lei ancora vede nella dicotomia di chi ubbidisce, chi governa, la pantomima del potere. Ma i tempi sono cambiati. C'è chi controlla, chi consuma e gli scarti.
1: Scarti?
0: Ma capito bene, gli scarti. Esseri sacrificabili, persone usa e getta, umanità senza alcun valore. Cosa possiamo ricavarne da questi soggetti? I loro dati? Possiamo usarli per qualche sollazzo sessuale, farne cavia per esperimenti e poi? E poi basta, diventano umanità in eccesso, sono da buttare.
1: Signor Epstein, Dobbiamo abbattere Dio per rimettere l'uomo, ogni uomo, al centro dell'universo. Non posso tollerare le sue parole. Non esiste un'umanità migliore dell'altra. Non dipende né dalla classe sociale, né dalla provenienza, neppure dal credo. Ogni uomo nasce libero e come tale deve vivere. Nessuno, e dico nessuno, si può arrogare il diritto di scegliere della vita altrui. La morte non è roba da uomini.
0: Caro Marchese, coi suoi scritti lei ha dato un grandissimo impulso a quel che seguì nel suo secolo: la morte di Dio e l'individualismo. Dopodiché è seguita la società di massa e il totalitarismo. Oggi viviamo un'epoca senza Dio né ideali, patrie deboli e nemici ovunque. L'apocalisse è avviata e la gente ha bisogno di credere, ha il diritto di credere. Il mito della tecnica e dell'automazione ha riacceso le speranze. Un'intelligenza superiore a cui affidarsi per guidarci nel buio del domani. Io sono il sacerdote di questo credo. Un credo a cui non interessano le anime, ma che si nutre di corpi. Corpi da immolare, corpi sacrificabili.
1: Mi hanno annullato come essere umano nei feti di sotterranei di anguste fortezze. Sono diventato malato e deforme, mi hanno trasformato nel mostro che volevano. Per vendetta ho tolto all'uomo ogni virtù, ogni pietà, ogni speranza. Ho raccontato quale abisso può toccare l'animo umano, di come non esiste fino al dolore e all'umiliazione. Ho potuto scriverlo perché l'ho vissuto. Non sono io il mostro, ma loro. Io sono il capro espiatorio di un secolo moralista che volgeva al termine. Io ero l'uomo nuovo e loro mi hanno annullato. Io gridavo libertà, lasciatemi essere quel che sono, punitemi ma con giustizia. Volevo essere un individuo e non un suddito. Ed eccomi imprigionato, isolato, torturato dal niente.
0: L'individuo è finito. Il suo uomo nuovo oggi è un debole, un perdente. Oggi l'umanità esige una guida. Ha bisogno di un'identità comune, di un linguaggio condiviso. Il mito della tecnica gli darà tutto questo. Un linguaggio, una comunità, un domani. Io non ho fatto altro che sacrificare corpi a chi alimenta questo mito. Ho dato all'idra del potere la sua carne da macello.
1: Cittadino Epstein, lei il male lo banalizza, lo rende sistemico, lo degrada un mero esercizio del potere. Lo stupro e la violenza da voi esercitata portano al rafforzamento del patriarcato, del militarismo, della corruzione, del dominio. In poche parole, rafforzano l'ordine sociale anziché distruggerlo. La vostra sessualità non ha nulla di emancipatorio, è un delirio di onnipotenza. Ma voi non siete Dio, non siete re, e qualora foste molto potente, beh, guardatevi, alla fine siete qui come me, senza tomba, con un nome irremediabilmente infamato, perché lo stupro non è mai stato accettabile e mai lo sarà, in nessuna epoca.
0: E no, Marchese, io ho deciso di soprassedere alla morte, di controllarla. Il mio potere l'esercito tramite l'onnipresenza e i miei occhi sono dappertutto, per ricettare le donne, per ricattare gli uomini. Col mio denaro sovvenziono la guerra e sostengo la vita geneticamente modificata. Nella mia vita ho goduto dell'impunità e ora che sono morto dimostro che l'impunità ha vinto, che il potere non ha più alcuna responsabilità verso niente e nessuno. E se chi comanda non deve rispondere delle sue azioni né a sé, né al popolo, né a Dio, allora anche l'uomo comune verrà deresponsabilizzato, diverrà complice e vittima insieme.
1: Ma senza responsabilità non c'è libertà. Chi non accetta le proprie azioni allora diviene un esecutore, rinuncia alla propria individualità, al suo stesso essere. Egli non è, egli fa, esegue, obbedisce, collabora, sostiene, commenta, ma non può dirsi libero. E se chi governa invece perde la propria responsabilità davanti al suo ruolo, allora si torna all'assolutismo, al potere totale, arbitrario, un potere che non ha più bisogno di giustificarsi, che passa impunito dallo stupro al genocidio.
0: Lei, Marchese, ha combattuto contro la moralità e ora mi imputa di distruggere l'etica? È diventato della stessa pasta dei suoi persecutori. Lei ha visto cadere la monarchia, ebbene io sto distruggendo l'illuminismo con tutto il suo patetico contorno di diritti e libertà.
1: Ho vissuto anni e anni di carcere, isolato senza aria né luce. Ho raccolto migliaia di libri scritti in rotoli e rotoli di pergamena. Volevano annullarmi, annichilirmi, ma non ce l'hanno fatta. Allora mi hanno fatto passare per pazzo. Non mi sono piegato mai, sono rimasto quello che sono. E tu? Tu sei un debole. Arricchito con il servilismo e il ricatto, promotore di un'umanità svuotata, costretta a vendersi, a fuggire, a morire. Guardati, sei stato suicidato. Volevi comandare il mondo e non hai potuto scegliere neppure come morire.
0: Io sono morto. ma quel che ho costruito rimarrà. E se il vostro nome, Marchese, è divenuta una negletta pratica sessuale quale il sadismo, ebbene il modello Epstein è una pratica politica vincente. Sfruttamento, sorveglianza, potere sulla vita e sulla morte.

16 e 18 sulle libere frequenze di Radio Blackout, questa è C'hai le storie. Allora direi che è arrivato il momento di questa trasmissione di andarvela a raccontare. Andremo a raccontare una storia che si inserisce all'interno di una più collettiva storia popolare, che è quella dei viandanti, di gente che ha preso su armi e bagagli e soprattutto un buon paio di scarpe per cercare di arrabattarsi in giro per il mondo, naturalmente odiati e scacciati in ogni angolo del globo, inimicati sia dai potenti ma anche dalle persone dal basso, che fossero essi lavoratori o girovaghi. Insomma, chi viene da fuori spesso e volentieri non è mai ben visto. E allora io direi di iniziare ad ascoltarci, tenendo come tappetino, come base di questa carrellata, di questo racconto, sui commedianti della Val di Taro intorno a Parma, una soundtrack di un film celebre degli anni 90 di Ettore Scola. Il film è il viaggio di Capitan Fracassa, che parla appunto di questa carovana di commedianti, di attori della commedia classica, quindi la commedia con le maschere, un viaggio che ripercorre tutta la Francia. Insomma, una storia bellissima, un film veramente molto bello. Ce la teniamo giusto come tappetino, anche perché purtroppo quello è un po' la genesi del percorso che invece andremo a trattare e a scoprire oggi qui sui microfoni dei Radio Blackout. Infatti la nostra storia inizia più o meno nel 700, come dicevamo siamo in Val di Taro, nell'Appennino parmense, al limite tra l'Emilia, diciamo, e la Liguria. Allora, non è che prima non ci fosse niente, prima del XVIII secolo, come vi accennavo, infatti il viaggio di Capitan Fracassa ambientato nel 1006, però diciamo che la raccolta di carte e segnalazioni inizia appunto dal secolo dei lumi, dal 1700. D'altronde la storia è spesso e volentieri il prodotto della solerzia questurina. A quei tempi quelle montagne lì, diciamo un po' più alte del canonico Appennino, erano molto impervie, vivevano famiglie molto povere. Le strade erano anguste, i terreni duri, probabilmente una grossa frana aveva ridisegnato la morfologia del territorio, privando gli abitanti di una parte dei terreni agricoli. Per capire quanto fosse dura la situazione in quel periodo, possiamo registrare che nell'Ottocento si sono registrate circa 4 gravi carestie, di cui la più forte nel biennio tra il 1816 e il 1817. Insomma, la situazione per gli abitanti delle montagne era veramente veramente difficile, a cui si aggiungeva anche lo scarso rispetto che gli opulenti cittadini di valle dimostravano verso i montanari. Nei racconti dell'epoca questi venivano descritti in guisa di bestie, infatti si diceva che si nutrivano di ghiande che vestivano con le pelle degli animali, e anche il solito Cesare Lombroso offrirà una tesi scientifica alla ruda presenza di quegli uomini abituati alle privazioni, dicendo naturalmente che erano quasi bestie, inclini a ladrocinio e furti, all'omicidio e quant'altro. Il Granducato di Parma era un crocevia tra i vari staterelli che regnavano nel nord Italia a quei tempi, e dunque era molto diffuso il mestiere del contrabbandiera. Infatti la gente di quel posto conosceva a menadito le mulattere dell'Appennino e favoriva dunque lo smercio abusivo, permettendo ai montanari di ricavare qualche utile. Altra consuetudine per sbarcare il lunario era l'emigrazione stagionale. Molti andavano a lavorare in Toscana, nella pianura emiliana o nella Lombardia austriaca, alcuni addirittura in Corsica. Qui facevano i falegnami, filavano, raccoglievano, insomma si piegavano ai lavori più duri e umili per arrotondare gli scarsi profitti delle loro terre.
Questo naturalmente chi aveva un potere proprio, perché alcuni invece stavano a mezza dria e dovevano sottostare ai contratti stipulati dai padroni. Chi aveva un piccolo potere, come dicevamo, spesso non bastava neanche il lavoro di tutta la famiglia per barcamenarsi, bisognava indebitarsi per comprare almeno in grano. Il grande tentativo da parte dello Stato per sistemare la questione fu l'introduzione del mais e delle patate come coltivazioni principali, e che però non aiutò a risistemare, insomma, né conti nella malnutrizione endemica che c'era da quelle parti in Val di Taro.

Allora, dunque, siamo nel Settecento, il secolo dei lumi. Pian piano la chiesa viene un po' accantonata, si fa largo l'umanesimo. Naturalmente l'uomo ormai è padrone del mondo, le sue imbarcazioni hanno di gran lunga superato lo stretto di Magellano, il Corno d'Africa, e riescono a viaggiare in lungo e largo su tutte le terre e tutti i mari del pianeta. Questo si affianca anche uno sviluppo tecnologico che ormai non conosce freni. Siamo all'albore della macchina a vapore, l'Inghilterra è già un paese fortemente industrializzato. Invece nel territorio italico ancora la chiesa e il cristianesimo la facevano da padrona, ancorando le popolazioni a superstizioni e al potere appunto ecclesiastico, soprattutto nelle zone periferiche, tra cui per esempio la Val di Taro, dove avere una chiesa era l'unico segno di civiltà rimasto, se no veramente senza neanche più la fede si era uguali a delle bestie. Eppure anche in quelle lande desolate spunta qualcosa di assolutamente imprevisto che viene da fuori. Si iniziano a vedere orsi, scimmie e cammelli, che furono la fortuna di tante e tante famiglie di quelle montagne. Furono appunto quegli animali a dare il via alla stagione dei commedianti.

quando e come ci fossero arrivati quegli animali su Cucuzzoli Parmensi non è dato sapersi, ma i Valtaresi divennero subito ottimi amministratori e forse è più facile far ballare un orso che tirar fuori una spiga da un terreno impervio. Come abbiamo detto, queste popolazioni, seppur stando su un cucuzzolo di una montagna, non è che erano isolate dal mondo. Infatti, tra contrabbando, vendita di prodotti e stagionalità, erano soliti girare e conoscere perlomeno le genti d'Italia. La Repubblica Genovese, l'Impero Austro-Ungarico, lo Stato Pontificio, il Granducato di Toscana, le città dell'Emilia e insomma... In quel periodo storico nelle città si creavano le fiere e si trovava assolutamente di tutto, da ogni forma di traffico: i venditori di statuette di gesso e immagini sacre, i birbanti con le loro queste, venditori di saponetti, cavadenti, cantanti, suonatori, maghi, giocatori di bussolotti, uomini storpi, venditori di ombre cinese, fuochi d'artificio, insomma una moltitudine di gente che appunto si metteva in piazza cercando di raggranellare in un modo onesto, appunto con l'arte o con l'inganno, qualche spiccio da riportare al paese natio. Eppure mancava qualcosa che invece i Valtaresi riuscirono a portare, ed era lo show. Possiamo dire che siamo agli albori dell'industria dello spettacolo. Infatti una fiera senza uno spettacolo manca, qualcosa manca. Dunque qualcuno lì in Val di Taro, nell'Alto Parmense, pensò che forse era meglio sperimentare l'avventura piuttosto che la fame. Così comprò un orso, che di solito venivano dal Trentino o dall'Abruzzo, 4-5 scimmiette di Gibilterra, un cammello importato da Odessa, qualche cane e un pappagallo, e naturalmente il cavallo per trenare il carrozzone. Assoldò qualche bambino servo dalle famiglie più miserabonde a prezzo stracciato, insegnò a tutta quest'arca qualche numero da circo e si mise in cammino, iniziando così l'epopea dei commedianti. Le vie naturalmente erano infinite, si poteva arrivare ovunque, infatti troviamo loro tracce in Spagna, Francia, Inghilterra, Germania, Prussia, le troviamo ancora nei Balcani, in Anatolia, nella Terra Santa fino alla Persia, ma anche in Russia e in Finlandia. L'unico territorio dove non riuscirono a sbarcare fu il Nuovo Mondo, perché appunto tra viaggio e quarantena iniziava a essere un po' costoso e non tutti se lo potevano permettere. In compenso tanti altri girovaghi, come appunto già citati Birbanti o Battibirba e i suonatori d'organetto, invece sbarcarono nel Nuovo Mondo portando questo modo di vivere. Come dicevamo, i girovaghi non erano accompagnati da una grande pubblicità, non erano visti di buon occhio, erano considerati sporchi, ladri, falsi, fastidiosi, oziosi, sfruttatori di bambine, insomma gente indecorosa, burbera, sempre pronta al ladrocinio, e nessun governo vedeva di buon occhio e anzi cercava in tutti i modi di scacciarlo indietro i propri confini. Uscire dal Ducato di Parma in realtà non è che era molto complicato, occorreva una blanda licenza di ciarlatano rilasciato facilmente dall'autorità che, per dirla facile, riuscivano in questo modo a contare qualche meno povero in casa di cui occuparsi. Se questa gente doveva mendicare o rubare, era meglio che lo facevano in altri paesi, che a loro volta naturalmente cercavano di ricacciarli indietro. La svolta fu con l'arrivo di Napoleone, quindi siamo a fine secolo, nel 97, e la sua grande passione burocratica, la struttura dello Stato come più o meno la conosciamo ora, con i comuni, le province e insomma e tutto le carte d'identità, i passaporti e quant'altro. Quindi tutta si ridefinisce la macchina statale e documenti necessari per espatriare. Ci vogliono i permessi, i passaporti, gli attestati, ma poi ci vuole
E ci vuole il consenso del comune d'appartenenza, dove prima c'era, diciamo, il prete, adesso c'è un funzionario che naturalmente conosce bene la situazione dei propri concittadini, quindi bene o male continua a chiudere un occhio, però la macchina burocratica si fa decisamente più ostile, quindi naturalmente escono fuori i falsificatori e la gente se li compra, se li scambia, a volte si hanno onestamente, e comunque si crea un certo attrito tra potere centrale e quelli locali più vicini ai bisogni reali delle persone. Ma andiamo un po' a vedere com'era costituito appunto questa compagnia di commedianti. Innanzitutto il carrozzone, quando arrivava in una fiera, in una città, in un paese, si faceva annunciare dal banditore, un uomo spesso poliglotta, capace di scaldare l'atmosfera per attirare quanta più gente possibile. Spesso erano addirittura anticipati dai volantini ciclostilati con una presa di legno e delle vernici, delle tinture fatte in casa. Il famoso venghino, signori, venghino. Una volta radunato il popolino, ecco che si esibiscono tutti quanti. Si inizia con le scimmie e i cani che si avvicendano in acrobazie e gag antropiche. Poi passa la capra che mostra il suo equilibrio saltando per esempio su un collo di bottiglia. Il cavallo sapiente risolve i problemi matematici dando il risultato di un'operazione a colpi di zoccolo. Oppure un po' predittivo riesce a riconoscere tra la folla il più facoltoso o la più bella del paese. I pappagalli naturalmente cantano e balla, e infine cantano e parlano, e infine arriva il pezzo forte, entra l'orso. L'orso entra ghindato con sonagli e campanellini, dapprima si esibisce in un balletto e dopodiché invece inizia questa lotta col suo ammaestratore. Si incontrano come se fosse un ring di pugilato e guarda caso l'orso cade sempre in terra sconfitto, è l'uomo che batte sulla natura. Se non è questo il plus ultras dell'illuminismo, non so io qual è. A quel punto i bambini e le scimmiette passano tra la folla chiedendo i soldi, ma non è finito lo spettacolo, perché infatti chi si può permettere un cammello, ecco che lo fa uscire dal carrozzone questa creatura mai vista, questa gobbe mai vista, dove salgono i bambini che possono fare un giro della piazza e giù altri soldi e via andare. Il sistema è abbastanza efficace, i soldi più o meno arrivano sempre, nonostante sia un lavoro molto duro, gli spostamenti sono lunghi e le spese molto alte. Quindi com'è che funziona l'economia di queste compagnie? I ricavi vengono divisi in due, una metà per le spese appunto del carrozzone, le spese aziendali come diremmo oggi, l'altra metà invece divisa tra i soci. Alcuni di questi soldi poi addirittura rientrano nel paese d'origine, in Val di Taro, dove si concentrano valute di tutta Europa, appunto talleri, danari e chi più ne ha più ne mette, per coprire i debiti o sostenere le famiglie rimaste a curare case e poderi. In inverno, quando la stagione non permette grossi spostamenti e di fatto si ferma il lavoro, una metà della compagnia tornava a casa, mentre l'altra metà rimaneva con le bestie in qualche locanda e ci si arrabattava nelle città mandando i bambini a elemosinare accompagnati da una scimmietta o da un pappagallo. Oppure si andava per le strade a suonare l'organetta a manovella, la grandissima invenzione che aveva permesso di pensionare i suonatori di professione, che invece si reinventeranno poi come uomini orchestra, i nostri one man band. Quindi non ci sono più pive, ghironde, ciufoli, arpe o tamburi, ma un congegno meccanico azionato da una manovella capace di modulare semplici arie, inni o sinfonie. Insomma, uno strumento così semplice da essere usato da bambini e scimmie. E qui potremmo anche trovare insomma una facile somiglianza con l'operaio comune, insomma, che deve premere un bottone senza alcun mestiere. Ma andiamo a sentire un po' come suonava questo organetto a manovella.
Insomma, possiamo dire una tortura. Infatti, il più delle volte, quando si mettevano da una strada all'altra, erano soliti di girare le città, si diceva che in un anno si consumavano almeno due suole di scarpe comode. Beh, ecco, per mandarli via di solito si buttavano le monete dalla finestra e si dicevano: dai, per favore, levati dei coglioni, non si può più sentire. Però questo era un modo come un altro di girovagare, suonatori di organetti, e infatti, cioè, anche loro, senza animali o quant'altro, giravano l'Europa, erano girovaghi a tutto a 360 gradi, potremmo dire. Infatti l'universo dei girovaghi si intreccia tra, appunto, questi suonatori, i commedianti, i battibirba e altri, diciamo, venditori di immagini di gesso e di immagini sacre, insomma tutto questo giro, questo ginepraio di girovaghi. Oltretutto, peculiare la cosa che ogni, diciamo, ogni regione, ogni vallata ha la sua specialità. Questo è abbastanza strano. Tipo i commedianti, abbiamo detto, della Val di Taro, dell'Alto Permenso, i battibirba o birbanti delle valli liguri, insomma ognuno c'ha un po' il suo. Allora, nell'organizzazione da una parte c'è l'indotto, quindi il trafficante di animali, l'addestratore, il falsificatore di documenti, il riparatore e costruttore di organetti, e poi c'è il mercato dei bambini, prelevati dalle famiglie con regolari contratti, e gli scambi sono operati da mediatori di professioni che prendono i bambini, li accompagnano in giro per l'Europa, insomma, che appunto mediano tra famiglie e compagnie. Poi ci sono gli scambi di informazioni, questi avvengono naturalmente nelle taverne, nelle locande lungo le strade. Lì si conosce quali strade battere, quali sono le meno controllate, dove e quando ci sono le fiere e dove operano le altre compagnie. Naturalmente bisogna conoscere le lingue, le valute, i giochi di parole delle varie popolazioni con cui si ha a fare. Occorre mantenere il rapporto con la famiglia in caso di ogni evenienza, dal bisogno di rimpatriare al rinnovo di documenti, ma viceversa arrivano anche le lettere delle mogli abbandonate che invocano il ritorno dei loro cari, che aggiornano sulle difficoltà e le prepotenze di cui sono vittime. Quindi c'è un via vai di lettere, le ambasciate vengono assillate, insomma c'è una rete abbastanza funzionale. Magari si mettono abbastanza tempo, ma insomma, non che adesso nel mondo globale una lettera ci mette molto meno. Ecco, tra tutti questi commedianti, tra tutti questi girovaghi, possiamo dire che il commediante era visto come un mestiere dunque un po' più accettato rispetto agli altri, perché si sa, il circense è utile al buon governo, la gente, i poveracci soprattutto, vanno fatti svagare. Invece altre categorie di girovaghi si estinsero prima, ad esempio i birbanti, di cui ho già accennato, battibirba, che si concentravano sull'Appennino Ligure, erano coloro che elemosinavano le queste, che offrivano le messe, immagini sacre, pozioni, miracoli, elemosinavano per esempio i denari per liberare i prigionieri dai pirati o per ricostruire il tetto di fantomatiche chiese andate a fuoco. Insomma, un mestiere che naturalmente non era più conciliabile con lo spirito illuminista, e già a metà 800 era quasi sparito. Oppure i già citati suonatori d'organetto, oziosi e fastidiosi, questi addirittura implosero con l'unità d'Italia, quando a quelli del nord si unirono i napoletani dal sud, creando un pericolosissimo sovrannumero. Addirittura durante l'Expo di Parigi del 1867, nelle strade, nelle piazze della capitale francese, vennero arrestati quasi 2000 suonatori ambulanti, di cui praticamente tutti italiani. E questo non solo da pensare ai numeri e alla vivacità e all'esplosione del mestiere, ma da anche da pensare al solito connubio tra grandi eventi e riqualificazione. Riqualificazione, se la vogliamo intendere, come guerra ai poveri. Ma
Ma la storia va avanti, arriviamo al 1848, il famoso 48, come si suol dire quando succede un casino, è arrivato, c'è l'Europa in subbuglio, rivoluzioni ovunque, l'Europa è pronta a farla finita con l'assolutismo degli imperi, stava cambiando anche la percezione di sé, sta nascendo una nuova macchina ed è lo Stato, questa nuova creatura politica che ha un fortissimo orgoglio, un orgoglio nazionale, e seppur la povertà continua ad essere combattuta con le solite scarse armi della misericordia e delle opere pie, nella città il concetto di decoro nazionale urbano prendeva forma. Gli straccioni, i ciarlatani e soprattutto la tratta dei bambini non erano più accettabili. Basta, stop, caput. Aumentarono gli arresti, le espulsioni, i fogli di via, i controlli ai confini diventano stringenti e diverse commissioni cercano soluzioni per gestire il fenomeno.

basti pensare per esempio anche solo qui a Torino l'opera di Giulia Di Barolo, praticamente la funzione dello Stato passa prima da questi ricchi filantropi che in un quartiere melmoso e purulento e malaticcio a quale Vanchiglia, lei inizia a costruire le sue opere prima per le donne legate alla prostituzione, poi per gli orfani, costruisce scuole di mestiere eccetera eccetera, e di fatto mette le basi allo Stato. Ma torniamo ai nostri commedianti. Infatti la questione dei bambini è centrale. Le famiglie povere mandavano i loro pargoli, quindi dai 10 ai 21 anni, a servire coi commedianti in modo di togliersi una bocca da sfamare e racimolare qualche soldo. Infatti, comunque, seppur miseramente, i bambini venivano pagati. Certo che la vita dei bambini era al pari di quella delle bestie, le condizioni erano difficili e le angherie da parte dei padroni erano all'ordine del giorno. Molti scappavano, altri morivano, tanti si perdevano. In tanti casi addirittura non se ne sa più niente, spariscono, anche perché spesso e volentieri questi vanno da bambini e non sanno neanche come si chiamano di cognome, si ricordano più o meno il paese di nascita, ma poi rimangono soli al mondo e quindi si reinventano completamente, visto che i documenti validi quasi nessuno ce l'aveva. Però sono rimaste le lettere e le suppliche delle madri agli ambasciatori di tutta Europa per avere informazioni sui loro capi, e questi poveri ambasciatori valli a cercare dei girovaghi in giro per l'Europa, era veramente come trovare una cosa sul pagliaio. Però in molti casi si riesce a ricostruire spostamenti, storie e quant'altro, e possiamo dire che comunque lo sfruttamento dei bambini, seppur fosse una vergogna nazionale, in Inghilterra nello stesso periodo entrava nelle fabbriche tessili interi furgoni pieni di orfani da impiegare nelle macchine filatrici. Però naturalmente dentro una fabbrica è tutto più decoroso, perché occhio non vede, cuore non duole, e poi soprattutto lo sfruttamento in virtù del progresso gode di una certa moralità. Per capire la questione basta leggere Pinocchio, che è un ottimo esempio di come la questione dell'Ottocento fosse al centro, uno dei saldi per la creazione del nuovo Stato italiano. Infatti Pinocchio molla tutto e segue Mangiafuoco nel mondo dei balocchi, dove invece trova solo miseria e sfruttamento. Quindi passa dalla miseria di Geppetto, costretto a vendere la giacca per i libri, alla miseria dello sfruttamento girovago, come per dire: se nasci asino, sta certo, non muori cavallo. Ma diciamo il colpo fatale arriva nel 1873, quando il neonato Stato italiano con una legge dichiara illegale l'affitto dei minori e il divieto delle compagnie di averne appresso. È una mannaia sulle finanze delle famiglie e soprattutto in quelle dei girovaghi. Oltretutto non è che vi sono soluzioni alternative, e questa legge naturalmente lascia ampio spazio all'illegalismo, quindi alla fuoriuscita dei minori attraverso sentieri più impervi o trafficanti sempre più crudeli, e al brigantaggio. Infatti già la leva obbligatoria stava rubando le migliori braccia alle povere famiglie di montagna, ed erano veramente in pochi di quelle zone che volevano andare a servire uno Stato che spesso e volentieri si era rivelato solo un grosso problema e un grosso fastidio. Nessuno ci aveva questo orgoglio nazionale, non ne fregava proprio una minchia a nessuno. Diciamo che l'unità italiana è stato un affare della media alta borghesia, e infatti non mi meraviglia che lo Stato italiano sia una culla della destra, insomma. Dunque, appunto, infatti in quegli anni si sviluppa di brutto il brigantaggio. D'altronde sa da campà, in un modo o nell'altro, la povertà va sconfitta, la gente deve mangiare. Se la terra non dà i suoi frutti, se
le migliori braccia le togli, se i lavori auto-organizzati li cancelli, qui o rimane l'elemosina o rimane il brigantaggio. Per i bambini invece si sviluppa tutto delle forme legali, diventano garzoni in cui le condizioni più o meno rimangono uguali, ma vige un certo garantismo sull'applicazione dei contratti. Questo non toglie che rimangono le fughe, le denunce, le ruberie persistono nel mondo del lavoro minorile. Ormai la strada è segnata, il declino è irreversibile e il mondo dei commendianti volge al termine. Dall'altra parte del mondo, in America, invece è diventato

continua ancora per mezzo secolo, la rivediamo quasi ancora a metà del Novecento, e ce lo racconta Jorge Amado in alcuni suoi libri ambientati appunto nel Brasile di inizio Novecento. Ma invece in Europa, che sta correndo verso il proprio massacro, quindi alla Prima Guerra Mondiale, diciamo, la vita dei girovaghi diviene impossibile, anche perché non lavorare è diventato un delitto. Se puoi, c'è la fabbrica oppure c'è il fronte, non c'è spazio però all'altro. Le leggi contro i girovaghi, contro i nullafacenti, diventano super restrittive, cioè proprio già dormire per strada è di per sé un crimine, figurati non lavorare. E questo poi rientra un po' nella mentalità borghese. Che è la filosofia dello Stato-nazione. Se tu non lavori, se non cerchi la ricchezza, la stabilità della famiglia, o sei un nemico e quindi vai imprigionato o mandato al fronte, appunto, oppure sei un folle e anche in quel caso vieni imprigionato, sedato, umiliato, insomma trattato da subumano. Insomma, la forma dello Stato ha bisogno della sua filosofia, e la sua filosofia è quella del lavoro. Invece il mondo dei girovaghi non si ferma sicuramente. I confini si alzano delle barriere, l'impronta tecnologica per il riconoscimento, per la catalogalizzazione degli individui diventa sempre più veloce, sempre più efficiente. Ciò non toglie che invece la tendenza a muoversi, a cercare fortuna altrove, a voler scoprire altri mondi, una vita ciclica lontano da casa, insomma l'essere raminghi è ancora oggi un'opzione più che mai che valida. Dai migranti ai lavoratori stagionali, gli artisti di strada e mercatari, dai mendicanti ai truffatori, venditori ambulanti di accendini, di rose, il cocco bello, cocco fresco, perché comunque chi non ha niente deve affrontare comunque la vita, e di solito lo fa con l'arte o con l'inganno.

E dunque questa era un po' la storia dei commedianti, orsanti, cammellanti, chiamateli come vi pare, della Alta Val di Taro nel Parmense, una storia abbastanza che ci racconta anche lo sviluppo dell'uso dei documenti, delle strategie di di controllo all'interno e fuori i propri confini, ma anche l'utilizzo dei fogli di via, i respingimenti alle frontiere, ma anche la necessità obbligatoria per tante popolazioni di dover emigrare, cosa nei secoli sempre e sempre successa, che è stata anche una ricchezza, come dicevamo. Questi commedianti conoscevano tantissime lingue, seppur erano analfabeti, conoscevano i modi di dire, conoscevano come saper trovare il punto giusto nelle varie popolazioni con cui insomma avevano a che fare. Vediamo come appunto la rivoluzione francese esportata da Napoleone sia la costruzione dello Stato burocratico come lo conosciamo oggi, la divisione appunto in province, in comune. E come l'affermarsi appunto dello Stato porta all'esaurirsi di forme diverse di possibilità di vita, ci si stringe sempre di più attorno al lavoro salariale.

volontariato, alla società di massa, alla fabbrica, all'esercito e così via. Il brigantaggio possiamo tranquillamente dire che è stato un tentativo di resistenza all'assimilazione allo Stato. Va bene, per concludere vi lascio con una canzone. Questo è Vecchioni e appunto una canzone che ci parla di commedianti. Buon ascolto, Blackout.

La notte che nel porto di Malmö stridevano forte i gabbiani. La notte che mio padre ammazzava il maiale ed eravamo in tanti, che per la prima volta nella mia vita vi

verso una ragazza. Mi sembrarono giganti sollevati dal suolo nel fondo della piazza. E come per incanto sparirono le case, sparì tutta la gente. E fu come se al mondo, a parte io e loro,

Giovanni e mi prese dal cuore di quando ero ragazzo la stessa emozione, come quando ricordi le parole che hai

Roberto Vecchioni e Pancreas, probabilmente in featuring al prossimo Sanremo. Invece qui ce li ascoltiamo su Radio Blackout. Un grazie a chi ci ha consigliato i titoli, continuate a farlo al 346 66 73 263. Invece per chi ci chiede qual era il testo che abbiamo mandato in onda prima, quello riguardo Epstein, è un testo scritto autoprodotto, diciamo così, e lo trovate sul podcast di Radio Blackout. Se no c'è un opuscolo molto interessante che parla del mondo di Epstein e fa dei ragionamenti su irrovescio.info. Invece adesso vorrei andare avanti, perché stanotte leggevo un libro estremamente interessante di Giuseppe Fiori, Uomini Ex, lo strano destino di un gruppo di comunisti italiani, e appunto raccoglie le vicende sotto forma di romanzo di questi 400 e rotti fuoriusciti dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi che la Repubblica cercava di incarcerare per reati commessi durante o subito dopo la Resistenza, gente che aveva ammazzato dei fasci e delle spie, e mentre Togliatti dava l'amnistia, diciamo, a tutto il mondo del fascismo e dei vari capetti e comandanti del Movimento Sociale Italiano, invece i partigiani venivano banditi e molti trovavano rifugio in Cecoslovacchia. Ecco, all'interno di queste reti di fuoriusciti, questa a Praga fonda una radio, Radio Italia Oggi, e insomma, che poi collabora anche con Radio Praga, racconta gli avvenimenti tratti dall'Unione Sovietica, dall'Europa, così, in italiano, quindi sia per i fuoriusciti ma anche dall'Italia, quasi una sorta di Radio Londra dal mondo del blocco sovietico. Un libro estremamente interessante che consiglio, però visto che stavamo parlando di Orsanti e Amministratore d'Orzio, possiamo vedere anche tra queste pagine una storiella avvincendo, è proprio abbastanza veloce, quindi cerco di leggerla sperando di non annoiarvi. Ostrava è città di fuoco e di fumo. Nei cortili bocche di miniera, le case d'abitazione tra altriforni, torri, ciminiere, il cielo di giorno ingiallito da vapori acri di cloro, zolfo, sodio, il cielo di notte incendiato dalle colate d'acciaio, e il vento è nero, polvere di carbone e di ferro che brucia gli occhi e incrosta i polmoni. E mai un istante di silenzio, notte e giorno un fracasso come di catene trascinate sulla roccia. Noi altri, politici italiani, poca più di una dozzina di siderurgici, una quarantina di muratori e 3-4 falegname, staviamo insieme in un caseggiato tutto per noi. Ci cucinava, ma l'espressione innalza una dignità, un casuale rimescolio di cibari sul fuoco, un emiliano di San Paolo Denza, appunto il Chiappa, detto anche, per il suo intercalare, orco Dio, tracagnotto ma agile, una forza da bestia. Il dopo pranzo del mio primo giorno Ostrava mi aveva dato il benvenuto eseguendo, su istigazione dei compagni, un numero imparato in galera. Mai un'accoglienza così lontana dall'ordinaria. Mimava la marcia reale con rutti e scoregge e terzo suono, battendo ritmicamente il braccio nudo sulla mano infilata sotto l'ascella. Diventammo amici, si confidava, era un uomo solo, un po' tutti lo eravamo, ma il Chiappa più di chiunque. A volte me lo portavo in tane di fumo a farlo sfogare davanti a boccali di birra bollente con aggiunta di rum. Era stato in carcere per testata e recidiva un barbiere nominato segretario del fascio di San Paolo Denza e insuperbito. Al Chiappa quel barbiere in orbace e fezza, orco Dio, dava una stretta e viscere. Inevitabili l'arresto e la condanna. Avrebbe potuto, come altri, istruirsi, ma non leggeva. Era analfabeta di rimando e, temo, anche d'andata. In quei 3 anni di prigione, sempre festeggiato il 1° maggio. Tornato libero, l'avevano preso come uomo di fatica al casinò agli specchi. Ci si trovava bene, nulla da ridire, la paga regolare non magra. E poi, di colpo, nell'inverno del 44, questo fatto che lui aveva preso peggio di una pugnalata alla schiena. La decisione prefettizia di riservare il casinò, orco Dio, esclusivamente solo agli ufficiali dell'SS.
Altro che strette visceri, uno stato d'eccitazione parossistica. E un giorno, finite le pulizie, aveva lasciato nel portombrelli un ordigno a tempo e il casinò agli specchi, orco Dio, era saltato rompendosi in mille schegge e al comando tedesco ne erano impazziti. Con aria malandrina, disse il tenente Kidd. E si capisce, oltretutto la speciale circostanza del massacro escludeva onoranze funebri solenne, non parate e non proclami, e sette commilitoni caduti nell'adempimento della scopata s'addiceva una pietà discreta. Nel caseggiato della Urbasca, dove stavano radunati gli italiani fuori uscite, venne più tardi il momento dei ricambi, compagni trasferiti altrove, compagni che si ammogliavano e ottenevano al tenente Kidd di andare a abitare fuori, altri arrivi nuovi. Aveva trovato compagna anche il Chiappa, divenuto impopolare in città dopo la storia dell'orso, un'impresa persino rilanciata da un buon giornalista romano, Giovanni Passeri. In breve, richiama un discreto numero di spettatori all'estrema periferia, un circo minimo, unica attrazione, l'orso boxer. Lo spettacolo consiste in ciò: uno sfidante, un match con le stesse regole della lotta libera. Se perde, il gareggiante non ci rimette che il costo basso del biglietto d'ingresso. Vincendo, in tasca un premio cospicuo, pari, per capirci, a 10.000 lire dell'epoca, un introito mica male. Dettaglio non trascurabile: da che il circo esiste, ha sempre vinto l'orso. Ed eccoci alla serata memorabile. S'avanza nell'arena per primo un colosso forzuto, ogni braccio largo quanto una coscia di corridore. Bell'incontro, equilibrato. Finché a metà partita vola fulmine alla zampata che fa stramazzare l'uomo. Dentro il secondo, è un miniatore con i muscoli di pietra, il collo torino. Stesso equilibrio, stessa fine. Ora tocca al Chiappa. Entra e, tenendo a distanza la bestia, comincia a dondolarsi sulle gambe a sua somiglianza e per un po' insiste così, sfugge, rincura, attenta solo a rifarne ogni movimento, lui stesso orso, e improvvisamente lo vedono partire veloce a testa bassa, puntato le palle dell'orso, gliele stringe e la bestia ruzzola con un mugghito disperato. Il padrone: me lo uccidi, lascialo, lascialo. Ed è soprattutto per il seguito che il Chiappa avrà fame e diviene l'italiano. Ha continuato, incurante dell'urlo cupo e violento dell'orso, a stringere con la destra mentre allungava la mano sinistra. Primi soldi, porco Dio. E questo possiamo vedere che negli anni 50 ancora a Praga gli orsanti facevano il loro sporco mestiere nelle periferie tra operai arrivati da ogni angolo d'Europa, rifugiatesi all'interno dell'Unione Sovietica quasi neonata. Ma si sono fatte le 17:10 con questa puntata di C'è le storie. Direi che abbiamo finito qui. Dopo di me Spot, ma visto che oggi a conduzione Paco Rigore, rimango io ai comandi, ma mo vi faccio rilassare con un 10 minuti di musica. Ci andiamo a ascoltare Sonic Youth con Schizofrenia e noi ci risentiamo fra un pochino, il tempo di una birretta. Ciao.

0: Eccoci qua, cambio stessa voce, cambio programma, infatti siamo approdati su Spot, la trasmissione dello sport popolare che raduna tutte le squadre, squadrine e ma non squadracce del panorama torinese.
1: No, anche squadracce, soprattutto squadracce.
0: Soprattutto squadracce, ma intese non nell'intenzione che avevo io.
1: Va bene, io ti seguo, io ti seguo.
0: Dove mi segui? Dove vai?
1: Ti seguo nel tuo monologo che stai per presentare. Oggi Paco e Aurora Vanchiglia.
0: E Aurora Vanchiglia non sei amici nemici.
1: Amici
0: così.
1: Nemici, sì.
0: Non eravamo mai stati così vicini se non negli scontri in aria. Esatto. E invece è un piacere, cara Ludo, averti qua.
1: Grazie, anche per me, anche per me. È la prima volta che trasmettiamo insieme, ci vediamo sempre nei vari cambi in radio, ma non abbiamo mai trasmesso insieme, neanche nelle... Ti ricordi quella cosa che avevamo fatto di mercoledì?
0: La Marchion League, come
1: esatto.
0: No?
1: Neanche
0: lì avversari.
1: Avversari.
0: Ma adesso vediamo come va questa collaborazione, va?

0: Oggi menù bello pieno per questa puntata del 22 luglio di Spot. Infatti avremo una diretta dal Trento, un'altra dal Messico e poi tanti consigli per tutti gli sportivi e le sportive per affrontare quest'estate.
1: Quest'estate caldissima, caldissima. Eh sì. Si prospetta un'estate veramente calda.
0: Torrida. Io non oso immaginare come diventerà il Regaldi, probabilmente molto più simile al Sahara che un campo
1: sì,
0: da calcio.
1: Un deserto, un deserto.
0: Sarà così. Visto che ormai i campi sono delle oasi, ci stiamo abituando.
1: Beh, voi calciatori vi state abituando, io gioco a pallavolo, noi siamo sempre al chiuso comunque.
0: Sempre al chiuso. Va bene, che facciamo? Diamo i numeri 011-2495-669 per le chiamate in diretta
1: e 346-667-3263.
0: www.radioblackout.org invece, dove ascoltarci in streaming, ma abbiamo anche il servizio DAB, FM 105-250, insomma, chi più ne ha più ne metta. Così. Silenzio.
1: Silenzio.
0: Un minuto. Un minuto di silenzio per Trump che ha rosicato di brutto per questo mondiale.
1: Ma hai visto? Tu hai visto un po' di mondiale, l'hai visto?
0: No.
1: 0-0, neanche la finale.
0: Guarda, ho visto il secondo tempo della finale, mi sono annoiato così tanto che ho detto: vabbè, a sto punto basta, è meglio andare a vederla Paco.
1: Pensa a te, sei messo male, loro sono messi male, ma c'è stata questa premiazione finale, non so se hai visto.
0: Non l'ho visto.
1: Che a un certo punto un giocatore della Spagna, quello più famoso di cui non mi ricordo, quello che ha sventolato la bandiera palestinese per la vittoria del Barcellona, si chiama lui
0: Yamal,
1: bravissimo, è andato e quasi non gli ha stretto la mano a Trump. Comunque
0: ha fatto
1: questo episodio incredibile dopo la finale.
0: Larga l'avanguardia, mica come quell'infamone l'infamone di Messi, va là.
1: Per è ancora vivo, 40 anni, ancora vivo, ancora gioca nella nazionale argentina.
0: Sta messo molto meglio di me, non ti preoccupare.
1: Anche di me sicuro.
0: Per fortuna che ci siete voi pallavoliste, che non avete di questi guai.
1: Ma insomma.
0: Sì, c'è anche lì.
1: Siamo dei rottami, è già tanto che abbiamo concluso il campionato senza chiamare un'ambulanza.
0: Miracolo.
1: Miracolo.
0: San Gennaro. Vabbè, invece a tal proposito anche il mondo del basket mi sembra che sia alle pezze. Abbiamo fatto parecchie dirette qui con l'arrivo dell'NBA nel teatro italiano. Per fortuna abbiamo controbilanciato con la squadra delle cestiste, ecco, non mi veniva, palestinesi, un progetto nato all'interno del campo profughi in Libano. Sono venute a trovarci di persona, le abbiamo ospitate da host, ma hanno fatto una bella tournée in giro per l'Italia, si sono allenate a Chieri, insomma una boccata d'aria fresca, ancora per dire lo sport è una forma di emancipazione, una forma di libertà, una forma di aggregazione.
1: E sì, aggiungo che le ragazze sono arrivate, si sono divertite tantissimo e ci hanno insegnato tantissimo. Io non ho avuto occasione di parlarci, ma ho intervistato i ragazzi e le ragazze della San Salvario la scorsa settimana e devo dire che è stato veramente bellissimo ospitarle. Poi sono andate anche a Genova, tra l'altro, loro, dopo essere state una settimana a Torino a fare shopping.
0: Certo,
1: tra le tante cose hanno anche fatto shopping.
0: Scusa, do cazzo lo fai shopping in Libano, d'altronde. Va bene, e detto questo però purtroppo torniamo a parlare appunto dei problemi invece che riguardano il mondo del basket in questo caso, ma sicuramente il tentativo di sport washing che c'è all'interno del panorama mondiale per ripulire l'immagine di Israele. Naturalmente a noi non ci interessa entrare nel dibattito due pesi di due misure, la Russia no, Israele sì, insomma noi siamo dalla parte dei popoli in rivolta, quindi siamo vicini ai disertori russi e naturalmente anche a tutti gli atleti che si oppongono alla guerra e ai vari regimi. Molto più complicato il discorso all'interno del panorama israeliano, dati che molti atleti e soprattutto quello che vedremo all'interno delle scuole crescono di pari passo con la leva obbligatoria e con delle scuole che collaborano con il regime sionista. Ma lasciamo un po' di musica perché ne andiamo a parlare con una compagna dell'assemblea permanente per la solidarietà alla resistenza palestinese e niente, quindi un po' di musica e intanto prepariamo la diretta.

Eccoci qui, dovremmo essere in diretta con una compagna dell'Assemblea di Solidarietà con la Resistenza Palestinese. Pronto, ci senti? Pronto? Niente, ci riproviamo.

0: Eccoci qui.
1: Pronto?
0: Eccoci qua, ci siamo. Benvenuta in diretta. Ora ti sentiamo forte e chiaro. Ci abbiamo avuto un piccolo problema,
2: problema tecnico.
0: Benvenuta sulle libere frequenze di Radio Blackout.
1: Grazie, un saluto a tutte e tutti.
0: Allora,
1: e vi ringrazio per questa possibilità, insomma.
0: Benissimo, noi abbiamo ricevuto, diciamo, il volantino, il doppio volantino, appunto, della vostra assemblea riguardo agli europei under 18, sì, di basket che si terranno tra Trento e Rovereto, insomma, una vetrina sportiva soprattutto riguardante i più giovani, quindi molti che arrivano poi dalle accademie, dalle scuole, eccetera, eccetera, e tra cui naturalmente è presente sia la squadra israeliana di Under 18, ma anche la prima partita inaugurale sarà Israele-Grecia. E quindi niente, si preparano contestazioni e una sorta di resistenza per non far passare una squadra che comunque purtroppo ha le mani sporche di sangue all'interno della città di Trento e anche di Rovereto. Quindi se ci vuoi dire un po' come vi siete organizzati e le riflessioni che avete fatto.
1: Sì, certo, grazie. Per noi non sarà mai normale e normalizzato vedere e sapere che i palestinesi vengono ammazzati, amputati ogni giorno nelle loro tende, negli ospedali, per la strada, che è poi, diciamo, il compito dello sport washing, così come viene chiamato. E quindi, non abituandoci mai al genocidio del popolo palestinese, per noi ogni giorno è come se fosse l'8 ottobre del 2023. Non ci abituiamo al numero di morti, ai nomi delle persone, alle storie delle famiglie. Ieri almeno 12 palestinesi sono stati assassinati in attacchi israeliani a Gaza, nel quartiere di Al-Sabra. Firas Al-Masri e sua moglie Salsabil, le loro due figlie e un figlio. E vorrei rendere omaggio alla memoria proprio di due giocatori di basket Gazawi che sono stati uccisi proprio in questi giorni dall'esercito israeliano e proprio mentre si avvicina al campionato europeo di basket, anche se Under 18, in cui giocherà la squadra israeliana. I loro nomi sono Mohammad Shahlan, che era idolo della nazionale palestinese, che è stato ucciso mentre cercava cibo per i suoi figli a colpi d'arma da fuoco a Khan Yunis. Mohannad Abu Ghazal, di 30 anni, che è stato ucciso proprio due giorni fa, il 20 luglio, con un drone, che giocava nel club Kitmat di Al-Maghazi e poi al club Shabab di Al-Burey. E vorrei ricordare anche che qualche giorno fa è stato ucciso Suleiman Al-Buaid, scusatemi, che era conosciuto come il Pelé della Palestina perché aveva dato la nazionale palestinese alla Coppa d'Asia del 2015. E su questo vorrei vorrei sottolineare che la Palestina giocava la Coppa d'Asia perché sta in Asia occidentale, mentre una delle cose su cui abbiamo puntato l'attenzione è il fatto che Israele gioca nei campionati europei e non in quelli dell'Asia occidentale. Sarebbe molto difficile qualcuno l'accettasse nei campionati dell'Asia occidentale, mentre nei campionati europei, anche se geograficamente sta in Asia occidentale, è accettato perché questa è l'ennesima riprova che Israele è un progetto nato in Europa molto prima della Shoah e quindi che va avanti con il suo percorso storico. E, come ha detto giustamente qualcuno, Israele è proprio una portaerei della NATO in Asia occidentale. Per non dimenticare tutto questo, quando siamo venuti a conoscenza della partita di inizio del campionato europeo Under 18, abbiamo deciso che non potevamo, insomma, anche se in pochi, perché purtroppo, cioè, o per fortuna, la gente è in vacanza, non potevamo non fare nulla, anche perché la cosa era particolarmente detestabile, perché noi l'abbiamo scoperto attraverso un pamphlet preparato dal comune di Rovereto, che si dichiara comune della pace, sulla cui copertina c'era l'anguria, che è il simbolo della resistenza palestinese, insomma il simbolo della Palestina, e il comune di Rovereto decantava la sua solidarietà nei confronti del popolo palestinese e delle iniziative che ha fatto per insomma in solidarietà alla Palestina. Solo che sfogliando questo pamphlet, dopo che l'assessore al turismo e allo sport decantava la nuova entrata di appuntamenti sportivi, vediamo che negli appuntamenti sportivi al primo posto, diciamo, delle partite che si giocheranno per l'Eurobasket Under 18 c'è proprio la squadra israeliana, e quindi non abbiamo potuto fare a meno di insomma volantinare in questi giorni alle iniziative di questa estate roveretana e chiamare alla mobilitazione per, almeno per la prima giornata in cui la squadra israeliana giocherà a Rovereto, anche per vedere insomma poi le forze che avremo, anche perché poi il giorno dopo gioca Trento, che però è un diciamo un po' più difficile perché il campo da basket a Trento è enorme, anche perché l'Aquila Basket è molto ricca e famosa per questo sport, e probabilmente è uno dei motivi per cui gli europei cominceranno proprio qua in Trentino. L'hanno detto anche i vertici della squadra di basket e il presidente della FIP, che giocare qua in Trentino le prime partite di questo europeo porterà qui sportivi, turisti, quindi questo è uno dei motivi per cui il comune di Rovereto, nonostante si dica solidale col popolo palestinese, accoglie a braccia aperte Israele.
0: Certo, oltretutto vengono due riflessioni a tal proposito. Da una parte, appunto, questa retorica dello sport che unisce, dello sport apolitico, quando invece abbiamo visto per esempio negli ultimi mondiali di basket, negli ultimi mondiali di calcio, come Trump abbia insomma la nazionale iraniana sia stata vessata in tutti i modi, oppure la scomparsa della nazionale russa e invece appunto non si dice niente. Quindi quest'idea dello sport che unisce da una parte è usato come grimaldello politico per
1: portare avanti i loro affari.
0: Esattamente, per portare avanti i loro affari dall'altra, da una parte o dall'altra, quindi si può o stigmatizzare o invece dire no, non è successo niente, è una nazionale, lo sport e va bene tutto. Dall'altro invece c'è il ruolo, secondo me, delle scuole all'interno dell'apparato militare e sociale, visto che non si discorda molto dello Stato di Israele. Molti di questi ragazzi poi sono prossimi obbligatoriamente alla leva, esatto, obbligatoria. Fortunatamente ci arrivano anche notizie di tanti ragazzi che preferiscono la prigione alla carriera militare e ai 3 anni di omicidio in giro, però comunque tante di queste scuole invece sono finanziate dall'esercito israeliano e insomma sono anche uno strumento anch'esso per lo sviluppo delle armi, della produzione bellica e quindi dello sterminio del popolo palestinese.
1: Sì, scusa, volevo dire una cosa a proposito proprio degli studenti israeliani che si rifiutano di prestare servizio nell'esercito. È proprio di questi giorni la notizia di un rinvigorimento, così si può chiamare, di una campagna di sensibilizzazione, di mobilitazione di questo movimento che si chiama Mesarvot, che vuol dire letteralmente noi rifiutiamo, di studenti israeliani appunto che hanno sottoscritto una lettera aperta che ora è firmata da 130 persone, che non sono tantissime, però questo vuol dire appunto che queste persone che l'hanno firmato sono decisamente molto convinte di quello che fanno, e in solidarietà a questi ragazzi esporremo uno striscione in ebraico su cui sarà scritto rifiutiamo il servizio militare, perché tra le altre riflessioni che abbiamo fatto, volendo differenziare tra chi ha già commesso dei crimini di guerra e chi invece magari sarà costretto o parteciperà entusiasticamente all'esercito israeliano, che queste persone non hanno ancora le mani sporche di sangue, in teoria, visto che non hanno ancora non sono stati ancora coscritti nell'esercito israeliano. E una delle provocazioni, chiamiamole così, che ci era venuta in mente di fare a questi ragazzi era di chiedere asilo politico in Europa, non per evitare di essere vittime di crimini di guerra, ma per evitare di essere autori di questi crimini che l'esercito del loro stato commette.
0: Certo. Allora, se invece, entrando un po' più nel pratico, ti volevo chiedere un po' come si svilupperà un po' la contestazione, che appuntamenti ci sono, che idee, che riflessioni vi siete fatte al proposito.
1: Allora, le idee che abbiamo avuto sono più che altro quelle di preparazione a quella giornata, nel senso che abbiamo già fatto un paio di contestazioni, di volantinaggi a delle iniziative di questa estate roveretana, e ne faremo delle altre, ma non dico quali, perché comunque Rovereto è piccola e quindi ci mettono niente a... insomma, chiudere la zona dove vorremmo andare a volantinare, però abbiamo notato che già le poche cose che abbiamo fatto, già i pochi volantinaggi e contestazioni che abbiamo fatto, hanno comunque smosso qualcosa qui a Rovereto, tant'è che il sindaco di Trento e la sindaca di Rovereto sono diventati, almeno sui giornali, sui quotidiani qua locali, sindaci contro la guerra. E hanno fatto e hanno scritto due lettere che spediranno, insomma, faranno ricevere agli studenti atleti israeliani, delle lettere in cui li invitano a dissociarsi dalle politiche del loro governo e di non, insomma, di riflettere sul tipo di persone che vogliono diventare. E per quel giorno lì ci aspettiamo dei numeri comunque compatibili con l'estate roveretana, e ci avvicineremo il più possibile al palazzetto dello sport, che a Rovereto non è enorme a differenza di quello di Trento, e praticheremo questa forma di protesta che ha funzionato benissimo nei giorni scorsi, nei lunedì passati, al rettorato dell'Università di Trento, ovvero del Caserolaso. Questa forma di protesta con rumore, con pentolame, che abbiamo mutuato dalle madri in tutta l'America Latina quando andavano a protestare sotto casa dei torturatori dei loro figli. E siccome a Trento ha funzionato moltissimo, tant'è che il rettore ha chiesto alla questura di vietarci il nostro, tra virgolette, presidio del lunedì all'interno di questa campagna di sfida che abbiamo deciso di fare contro l'Università di Trento, che collabora con IBM Israel, con l'Università di Haifa, con l'Università di Tel Aviv, abbiamo pensato di riproporre questa forma di protesta all'esterno del campo da basket dove giocheranno questa partita.
0: Sì, c'è il rettore di Trento che probabilmente sta mangiando solo insalate pur di non vedere più una padella in giro. E,
1: diciamo che abbiamo fatto fatica pure noi a sopravvivere a noi stessi, alle nostre
0: benissimo. E, oltretutto sarà un'estate abbastanza calda, perché quel che riguarda

0: in provincia di Trento, sì, sul lago di Garda.
1: C'è il campionato mondiale giovanile d'arrampicata dal 18 al 25.
0: Il comune di Arco ha deciso che non presenzierà alla cerimonia di premiazione in protesta contro la presenza di Israele.
1: Benissimo, okay. Questo possiamo dire una buona notizia, poi sì. Ben venga che il comune e le rappresentanti politiche insomma si spendano e non come Trento che da una parte dice una cosa e poi non fa niente per concretizzare quello che dice, però ben venga anche le mobilitazioni cittadine, naturalmente l'estate è sempre un periodo difficile per muoversi. Però insomma è importante che ci sia, e oltretutto dal 18 al 1 agosto ci saranno le Universiadi in Salento con tutto il loro codazzo naturalmente di violenza del territorio, di gentrificazione e naturalmente anche tutto quello che riguarda la presenza di Israele. Quest'anno durante la partita di calcio della nazionale per fortuna si è visto una mossa anche popolare abbastanza forte fuori dallo stadio, anche un po' all'interno, sembra che non, almeno da una buona parte della società cilena non si vuole perdonare il genocidio e il massacro che è stato fatto in questi ultimi 3 anni ad opera dello Stato israeliano sui palestinesi, quindi direi che la resistenza rompe ogni confine e lo sport appunto può essere non tanto un tentativo per Israele per ripulirsi, ma un tentativo per i vari popoli per resistere insieme e trovare delle cause comuni.
0: Sì, diciamo che se a Israele venissero chiuse un po' di porte, probabilmente sarebbe costretto a rivedere un attimo i suoi piani genocidi.
1: Certo, va bene, io ti ringrazio, quindi rilanciamo l'appuntamento, se avete dei contatti, delle pagine su cui si può avere maggiori informazioni?
0: No.
1: Va no. Bene. E allora il volantino.
0: Di solito i volantini che facciamo vengono mandati ai vari siti a cui ci accogliamo.
1: Va bene. Io li ho trovati su
0: il rovescio.info,
1: sì. L'assemblea di solidarietà con la resistenza palestinese, qualora passate da Trento a prendere a pallonate la nazionale israeliana.
0: Questa era un'idea che ci era venuta in mente, ma servivano un po' tanti palloni, però magari potrebbe essere una cosa carina da fare.
1: Va bene.
0: L'appuntamento è a mezzogiorno, un orario un po' infelice, ma la partita è alle 13 e quindi d'altra parte
2: per forza.
1: Va bene, ti ringrazio e buona lotta. Ciao.
0: Grazie, anche a voi.
1: Grazie. Ciao.

0: Allora, intanto diamo un cisti perché ci arriva quel 3466 73 263. Posto di blocco Lungadora Voghera, vicino campus Leugi Einaudi.
1: Ecco, perfetto.

0: Allora, di posti di blocco io ultimamente ne ho visti tanti, sai dove? En pensable.
1: Dove?
0: Sulle piste ciclabili.
1: Davvero?
0: Ebbene, questa nuova stretta sulle targhe, monopattini, assicurazioni, così, ha spinto la municipale a pure
1: a buttarsi
0: di traverso
1: sulle piste ciclabili.
0: Niente, queste piste ciclabili non hanno neanche 10 anni, già scassano i coglioni.
1: Sono bullizzate queste piste ciclabili.
0: Sì, anche i ciclisti e le cicliste hanno i loro problemi,
1: ma questo da sempre, non è una grande novità, ecco. Però
0: vabbè, e quindi fate cisti, ormai
1: cisti anche andando in bicicletta.
0: Esatto, ormai non c'è più pace, veramente.
1: C'è più pace.
0: Va bene, consigli musicali da dare?
1: Zero,
0: perfetto. Allora continuiamo così. Con la nostra deficienza artificiale a preparare le playlist di questo mercoledì pomeriggio. Ah, devo fare un'annunciazione perché alle ore 18 ci sarà un aperitivo solidale in Piazza Foroni a cura di Colpo, questo coordinamento, questo collettivo per i lavoratori della ristorazione, in solidarietà agli scioperanti della catena Mittò, quindi si cerca di fare una cassa per sostenere questo sciopero. L'appuntamento alle 18 in Piazza Foroni, sosteniamo chi lotta dentro e fuori ai fornelli, ma io spero che bruciano tutti questi ristoranti, guarda, veramente. Faccio come il rettore di Trento, mangio solo insalate pure.
1: Basta,
0: io
1: infatti.
0: Basta, veramente schifo. Detto questo, iniziamo a preparare la seconda diretta di quest'oggi. Oggi è veramente puntata
1: prensa. Pazzesco, pazzesco.
0: Ma perché ti sei abituata male con le altre squadre? Noi della Paco abbiamo da vincere dei campionati, preparare delle dirette, che te lo dico a fare?
1: Ma infatti non vincete sul campo e vincete in radio.
0: Ah sì, certo.
1: Giusto?
0: Al bar, più che
1: questo sicuro.

0: Eccoci qui, torniamo in diretta sui 105-250 perché per questa seconda diretta di questa trasmissione di Spot, la trasmissione a cura dello sport popolare, dovremo avere al telefono con noi Francesco del Nodo Solidale del Messico. Pronto, ci senti?
1: Ciao, sì, buon pomeriggio.
0: Allora, noi non ti sentiamo, quindi un secondo solo. Allora, ci riproviamo un attimo, vediamo se funziona tutto adesso.
1: Mi sentite?
0: Sì, benissimo, pronto. Forte e chiaro, eccoti qua. Allora, ci hai mandato di recente un podcast dal titolo Il mondo arde, il mondiale in guerra tra crimine capitale e violenza neocoloniale. Allora, noi abbiamo avuto la fortuna di ospitare questo inverno, inizio primavera, dei compagni del Nodo Solidale che ci hanno parlato un po' della situazione messicana, soprattutto degli intrecci tra violenza di Stato, narcotraffico, ingerenza statunitense e quant'altro. Quindi, visto che stai lì, se ci vuoi dare invece qualcosa che non sappiamo, un piccolo quadro di quello che è stato sia la costruzione sia la produzione di questi mondiali di calcio all'interno del tessuto messicano, e poi magari invece andiamo in seguito a parlare di questo podcast, se ci vuoi giusto dare una pennellata.
1: Sì. Allora, vi sento un po' male, quindi spero di aver capito tutto e interrompetemi se invece non ci sono problemi di connessione. Vabbè, innanzitutto un caro saluto a chi ci ascolta, a radioascoltatrici e ascoltatori di Radio Blackout, sempre bello tornare sui 105.250. E sì, come hai detto giustamente tu, insomma, io faccio parte del Nodo Solidale Messico, che è un collettivo in realtà vive, lotta e si organizza tra le due sponde dell'oceano, una parte in Italia e una parte in Messico. E come hai detto giustamente tu, insomma, da molti anni ormai che stiamo portando avanti una sorta di percorso, diciamo, di analisi, e che poi si articola in diverse maniere, nel cercare di spiegare perché il contesto messicano negli ultimi, in realtà 20 anni, ma comunque se ci riferiamo un po' prima, negli ultimi anni è così complicato, è così, complesso, interessante, violento, e perché questa cosa un po' interessa o può interessare un po' tutti e tutte anche dall'altra parte dell'oceano. Le analisi che facciamo sono legate ovviamente al contesto di violenza, al contesto legato al fenomeno così chiamato del narcotraffico, della narcoviolenza dei legami tra narcostato. In realtà poi dovremmo un pochettino meglio approfondire questi concetti, e sulla base di questo da molto tempo abbiamo scritto, insomma, una serie di opuscoli, di libri, abbiamo fatto una serie di produzioni, cercando di ampliare un po' il tema su quello che secondo noi è quello che sta succedendo in questo momento in Messico, e non solo. C'è una congiuntura estremamente fondante tra Stato, capitale e crimine organizzato, o più comunemente chiamato narcotraffico, che non sono attori in disputa tra di loro, non sono nemici, non sono soggetti diversi di uno stesso film, ma sono attori protagonisti, organici, alleati in molte delle loro parti. E questi legami si vedono molto bene in Messico, nel senso che è un tema molto grande, però per riassumerlo si vede, si analizza, questo non lo facciamo solamente noi, ma in realtà lo fanno da moltissimi anni fior fior di compagni, anche giornalisti e persone che lo vivono sulla propria pelle, di come la violenza criminale è strettamente legata ai processi di accumulazione capitalistica, di estrattivismo, di distruzione, trasformazione dei territori da parte dello Stato e del capitale. In Messico sicuramente, ma non solamente, perché poi questo tema si può ampliare alla grande in molti altri paesi, sicuramente in Latino America,
0: certo,
1: ovviamente una nuova, che in realtà non è nuova perché continua fondamentalmente forma di possiamo chiamarlo colonialismo, neocolonialismo, in cui lo zampino e gli interessi degli Stati Uniti, soprattutto a livello politico e economici, sono fondamentali. E cerchiamo di trattare un po' tutto questo in questo podcast che abbiamo appena fatto uscire, come tu dicevi, da poco, cercando di raccontare in maniera il più semplice possibile, ma anche il più organica, come mai abbiamo fatto, questo legame che noi viviamo e vediamo sotto i nostri occhi tutti i giorni,
0: ecco,
1: che noi attraversiamo.
0: Ti interrompo un secondo. Infatti, se si dice guerra al narcotraffico, sembra che ci siano delle parti in opposizione tra di loro, che può anche essere con qualche arresto eclatante, con qualche esecuzione, diciamo, celebre, però invece sembra che ci sia sempre una sinergia tra questi attori, appunto, che sia gli Stati Uniti, il governo, i cartelli e chi che sia. E invece, a quanto pare, l'unici a rimetterci è la popolazione messicana e di tutti gli altri lati del mondo dove queste sinergie militari si incontrano, si scontrano, e comunque a perderci sono sempre i territori e le persone che lo abitano. E in questo podcast ci dicevi anche che c'è una grande parte dello sviluppo della resistenza che cambia, è cangiante in base, appunto, se è fatta in città, se è fatta nelle comunità rurali, se è fatta a ridosso di, appunto, luoghi dove la appropriazione del capitale si fa sempre più feroce. E insomma, quindi c'è anche l'altro lato, che da una parte c'è una guerra magari intestina delle forze in gioco, ma c'è anche una resistenza.
1: Sì, no, certo, questa è forse la parte più importante a cui più ci teniamo, cioè, nel senso, il Messico per fortuna è un luogo di estrema violenza, dove appunto si sta, diciamo, svolgendo una guerra ormai da 20 anni, con numeri che, solo per fare una comparazione dell'orrore, superano i numeri dei morti in Ucraina o i numeri dei morti in Afghanistan, per esempio. Quindi sì, c'è una vera e propria guerra, anche se non la si vuole nominare, perché gli interessi in gioco sono enormi, sono di tipo economico, turistici e via dicendo, ma allo stesso tempo la fortuna di questo territorio, per moltissime motivazioni che, insomma, adesso qua non stiamo ad esplorare, che però riguardano fondamentalmente la loro storia e il carattere profondamente indigeno di molte parti di questo paese, permette lo sviluppo di una serie di resistenze e autonomie reali, quindi non solamente teoriche, ma realmente reali, che si danno in molti territori. In primis, vabbè, quelle più famose legate allo zapatismo, ma non solo, in realtà, in moltissimi territori rurali, in moltissimi territori indigeni dal nord al sud del Messico, e anche in territori urbani, noi lo raccontiamo un po' in questo podcast. E c'è una nuova forma che per noi è molto, che si conosce forse un po' poco, comunque la si conosce forse in una forma non troppo politicizzata, ma è tutto il mondo legato ai collettivi di búsquedas, cioè di ricerca dei propri cari scomparsi, le cosiddette madres buscadoras, o non solamente, insomma, i collettivi di ricerca delle persone desaparecidos. In Messico si sta vivendo una crisi di desaparecidos che è incredibile. Giro di 90 minuti più o meno scompaiono 2,5 persone al giorno in Messico, e mettere le mani nel mondo della desaparizione è proprio esattamente mettere le mani dentro questo nesso fortissimo tra capitale, Stato e crimine. Cioè, le sparizioni avvengono esattamente perché, per molti motivi, ma fondamentalmente perché sono una maniera per alimentare la macchina criminale, che va a alimentare fondamentalmente una macchina capitalista, ma che non è solamente legata al narcotraffico, ma è legata a un insieme di produzioni capitali, tra la produzione di avocadi, la produzione di il traffico di farmaci, il traffico di combustibili. E le desaparizioni servono fondamentalmente per creare massa di lavoro che viene strappata dalle famiglie, dai popoli, dai quartieri, resa disponibile nelle mani del crimine organizzato, che però fa semplicemente il lavoro sporco di fondamentalmente investire in maniera armata e violenta in territori dove poi fondamentalmente i grandi, chi ne trae vantaggio fondamentalmente sono le grandi economie e le grandi compagnie capitaliste, in primis legate al settore energetico e delle risorse minerarie e non solo. Per fortuna, appunto, in diversi luoghi di questo territorio sconfinato che è il Messico ci sono molte resistenze autonome, ed è infatti esattamente così. Uno dei pochi luoghi in cui, appunto, non c'è l'entrata del crimine organizzato sono i luoghi dove ci sono delle comunità autonome, in parte armate, in parte attraverso con dei processi di autodifesa, che nascono sulla base di una radice spesso rurale e indigena, e poi però si trasformano e portano avanti una lotta per una vita digna, no? Come si dice qua, una vita dignitosa, fatta appunto nella conservazione non solo dei propri patrimoni e tradizioni, ma anche di una vita dignitosa in difesa, ripeto, o dal lato contro, diciamo, il capitale che attacca, o contro il crimine, che appunto sono la faccia, la stessa, diciamo, facce diverse di una stessa medaglia. E partiamo per questo podcast con la provocazione, dicendo che appunto in tutto questo comunque c'è lo spazio, ovviamente lo spazio pubblico, lo spazio commerciale, lo spazio narrativo di organizzare un mondiale che è appena finito tra, ecco, infatti, diversi paesi del Nord America, Canada, Stati Uniti e Messico.
0: E infatti era un po', visto che siamo qui durante la trasmissione dello sport popolare, a anche interessarci un po' di questo, visto che magari l'hai vissuto in prima persona, sia l'organizzazione sia lo svolgimento di questo, sia lo svolgimento di questi mondiali di calcio. Quindi se ci puoi raccontare un po' come, cos'è successo, quali, se ci sono state delle frizioni sia prima che durante, come, insomma, com'è andata?
1: Sì, assolutamente. Oltretutto ne avevamo già parlato qualche settimana fa, sempre con voi, ma con diciamo spot targato Dinamo d'Ora. Di questo abbiamo scritto anche diversi articoli, abbiamo fatto anche un altro podcast più specifico sul mondiale. Molto brevemente, vabbè, il mondiale, come sapete, è appena finito. In realtà un mondiale targato Nord America, ma soprattutto targato Stati Uniti. In Messico c'era in realtà una manciata, una quindicina di partite, tra cui cinque città del Messico, che comunque hanno avuto ovviamente un impatto enorme in termini...
0: possiamo dire che è stata quasi la galera per l'Iran, diciamo.
1: Esattamente.
0: Così,
1: sì.
0: Un po' la discarica dei non voluti.
1: Esatto.
0: E,
1: sì.
0: E questa discarica purtroppo...
1: che però comunque ha provocato delle trasformazioni enormi, la città del Messico non solo, perché sono stati rifatti, diciamo, vabbè, i tre stadi principali, quello di Monterrey, quello di Guadalajara e quello di Città del Messico, ha rifatto l'antico e insomma iconico stadio Azteca. E abbiamo parlato brevemente, insomma, ci sono state molte proteste soprattutto durante l'inizio del mondiale, legate a diverse questioni. Il fatto che appunto molti collettivi, soprattutto le Madres Buscadora, ma non solo, anche i docenti, i maestri che si sono riuniti, in un sindacato conflittuale che si chiama la CNT, la Coordinadora Nazionale dei Trabajadores de la Educación, per molti giorni all'inizio dei mondiali hanno giustamente approfittato della vetrina mondiale per portare, diciamo, per visibilizzare tutti i temi incredibili che avvengono in questo paese: la violenza, lo sfruttamento, le sparizioni, le condizioni di lavoro ignobili, le condizioni di classe, gli salari da fame. E soprattutto a cavallo dell'inaugurazione ci sono state delle manifestazioni molto grandi, gli scontri anche molto importanti, abbastanza anche iconici. C'è proprio un grande corteo che è riuscito ad arrivare alle porte dello stadio Azteca esattamente durante l'inaugurazione, mentre Shakira stava ballando il suo ennesimo balletto, e fuori c'era proprio il mondo diviso in due, dentro biglietti che ovviamente nessun messicano si può permettere, ma solamente i messicani o molto ricchi, white chican, come si dice, oppure stranieri, gringos, statunitensi e via dicendo. E fuori c'era il mondo delle proteste, fatto da studenti, madres buscadoras, collettivi, lavoratori. E queste proteste sono andate avanti per diversi giorni, con un atteggiamento da parte del governo ignobile. Ricordiamo che in Messico governa il governo di centrosinistra, che è lodato da moltissimi anche giornali, politici europei, come se fosse riferimento in alternativa a Trump. Ricordiamo che il governo di Claudio Sheinbaum, di Morena, è un governo che sta continuando a portare avanti politiche neoliberali, che non riconosce la crisi dei desaparecidos, un governo che è riuscito ad arrivare lì dove neanche le destre sono arrivate in termini di megaprogetti, di progetti estrattivisti sul territorio, tanto per ricordarsi poi che cosa vuol dire avere un governo così pitturato di rosso al governo. E solo per comunque questo governo, come sempre ha fatto, non riconosce in nessun modo le istanze fondamentalmente di lotte popolari che avvengono in questo territorio. E quindi sì, il mondiale è stato un momento in cui tutte queste lotte hanno provato un pochettino a raggrumarsi e a rendersi visibili, ovviamente nei limiti poi di quello che si riusciva a fare, perché comunque è un evento probabilmente l'evento per eccellenza insieme alle Olimpiadi del despoco, quello si chiama, no? Quello dello sfruttamento dell'estrattivismo, solo per fare alcuni. Vabbè, insomma, avrete sicuramente parlato, si sa, no? Dell'assurdità di questo mondiale targato Trump, FIFA e Infantino, ma appunto queste contraddizioni diventano ancora più odiose in un paese come il Messico, dove, per esempio, per ricostruire la storia azteca si è tolta l'acqua ai quartieri vicini, per esempio, i soldi che vengono investiti in queste costruzioni non vengono minimamente applicate a tutto quello che è il mondo appunto legato per esempio alle sparizioni, in cui c'è un mondo tra un biglietto dello stadio che costa 80.000, se va bene, pesos, e il salario medio che sono di 4.000 pesos. Ovviamente parliamo di un paese con enormi difficoltà, enormi differenze di classe, quindi il mondiale diventa ancora più odioso, no? E poi sì, alcune scene, come dicevi tu, appunto la squadra iraniana reclusa a Tijuana, che doveva attraversare ogni volta la frontiera, e alcune scene molto importanti, tipo durante, nei mesi scorsi, durante la costruzione del nuovo stadio di Guadalajara, sono state scoperte proprio durante gli scavi più di 500 e passa borse contenenti resti umani sminuzzati. Questo vuol dire fondamentalmente il capitalismo e l'esproprio in Messico, cioè costruire stadi, costruire mega eventi letteralmente sopra cadaveri di persone che ogni giorno vengono fatti
0: Certo.
1: sparire nel silenzio e nella complicità, come si diceva, tra crimine, Stato e capitale. Quindi ovviamente il mondiale è stato un momento anche per noi per dire ok, raccontiamo quello che viviamo, raccontiamo quello che viviamo da molti anni, analizziamo, visto che c'è questa vetrina, insomma, così pubblica, è quello che abbiamo provato a fare appunto con quest'ultimo podcast e anche con un altro podcast che è uscito poco tempo fa,
0: Bene,
1: proprio
0: naturalmente tutte
1: sul
0: queste cose
1: mondiale.
0: che hai messo in campo, cioè ci ricordano anche robe del passato, appunto il mondiale del 78 in Argentina con appunto i desaparecidos e i loro familiari che
1: Certo.
0: combattevano in piazza, ma non solo, quando parli di morti e sparizioni e cadaveri tra il cemento degli stadi, basta pensare 4 anni fa in Qatar. E a tutti gli omicidi causa sfruttamento di immigrati a cui era sequestrato il passaporto e costretti a costruire le strade, le infrastrutture che sono cresciute in un lago di sangue. E invece su quel che riguarda diciamo un po' le robe forzate, le residenze forzate di squadre, diciamo non ben volute. L'anno prossimo, appunto, sempre con questa farsa del mondiale su più territori, bisognerà vedere il Marocco che anch'esso sta vivendo una fase di trasformazione molto importante con l'impulso soprattutto della costruzione dello stadio, di questo ammodernamento che sta squarciando una società già abbastanza impoverita e che per fortuna
1: Certo.
0: risponde come le proteste della Gen Z, come sono state chiamate quelle, insomma, di questo scorso inverno. Va bene, allora noi rilanceremo da questi microfoni il podcast che ci avvisano che sta girando già attraverso Black Hole nei vari buchi di palinsesto, però avrò anche il piacere di mandarlo sicuramente settimana prossima. Per chi lo vuole ascoltare, lo si trova sia su YouTube sia sul sito del Nodo Solidale che è nodosolidale.noblogs.org. Io ti ringrazio perché il nostro tempo è più o meno finito e niente, buona continuazione, buona lotta.
1: No, io ringrazio voi, grazie molte dello spazio e della disponibilità, e hai già detto tutto, per chi volesse ascoltarlo integralmente lo trova sul sito del Nodo Solidale, su Internet Archive, su YouTube, e a risentirci, e anche perché poi appunto questo podcast va a toccare tanti temi legati non solo appunto al Messico, ma in generale a come poi la dottrina imperialista della guerra al terrorismo appunto si trasforma nei diversi territori. Qui si chiama guerra al narcotraffico, ma in altri luoghi si chiama guerra al terrorismo, guerra insomma alle autonomie, alle dissidenze, differenze, quindi sono temi che interessano, seppure chiaro, con chiavi diverse, molti, molti territori nel mondo, in primis anche l'Europa o il bacino mediterraneo. Quindi vi ringrazio e a risentirci a presto.
0: Ciao, ciao, grazie.
1: Ciao, un abbraccio.

0: 18:28, siamo agli sgoccioli di questa brensissima puntata di Spot.
1: Io sono stata molto utile oggi.
0: Però sgoccioli anche tu, mi sembra.
1: Sì, io sgocciolo tantissimo. Però ti ho aiutato con i tasti.
0: È vero.
1: Senza di me non saresti andato avanti.
0: Io penso che delle dirette fatte così male a livello radiofonico non se ne siamo mai sentite.
1: Livello opaco rigore.
0: Esattamente.
1: Livello opaco rigore. Esatto. Calci... Mi sembra tutto coerente comunque.
0: Calci nei denti. Abbiamo allora un grande appuntamento alle porte.
1: Abbiamo un grande appuntamento perché tra pochi giorni, pochissimi, domani ormai, perché c'è anche la serata del giovedì, comincia il Festival Alta Felicità. Ospiti come al solito internazionali, nazionali, campeggio, birre, quello che volete, venite a sostenere il movimento a partire da domani sera con tra l'altro Johnson Righeira. Hai presente?
0: Da dove l'avete tirato fuori?
1: Era già venuto l'anno scorso.
0: Ah, avrà dormito lì.
1: L'estate sta finendo.
0: Avrà dormito 364.
1: Ha dormito lì. Non vedeva l'ora di ritornare al campeggio dell'Alta Felicità, capito? Però appuntamento ancora più importante, al di là del campeggio, al di là delle birrette, la marcia di sabato. Appuntamento a mezzogiorno a Benaus.
0: Certo, visto che comunque già settimana scorsa hanno dormito poco le guardie che stanno occupando la Val di Susa.
1: Sì, hanno dormito poco, gli abbiamo detto buonanotte pezzi di merda. E speriamo che si continui così sabato.
0: Che se ne vadano a dormire da un'altra parte.
1: Ma guarda, io lo spero, lo speriamo tutti e tutte.
0: Però tu sai cosa succede dopo l'Alta Felicità di solito? Tu che sei una sportiva vera pistolera.
1: Si fa la preparazione, giusto?
0: Brava.
1: E come si fa la preparazione? La preparazione del fegato, la preparazione dei muscoli, la preparazione mentale. Che preparazione
0: perché
1: si fa?
0: Perché noi avevamo preparato la rubrica per oggi, poi ci siamo persi in chiacchiere così.
1: Noi.
0: I 5 modi per arrivare preparati alla preparazione.
1: Birra. Vino.
0: Ma come?
1: Birra, ma no, vino, ma... birra, vino, birra, vino.
0: Si vede
1: molto
0: che
1: semplice. È molto semplice. Ma se io non sei della Paco Rigore,
0: voi l'Aurora Vanchiglia non ne sapete niente di come si vincono i tornei. Veramente
1: abbiamo vinto il torneo Coppa Chiosco al Resistenti Val, terzo posto.
0: No, non è un terzo posto,
1: è un torneo,
0: non è una vittoria il terzo posto.
1: Scherzi?
0: Visto
1: che sono 4 anni che non abbiamo visto il podio, direi che è una grande vittoria.
0: E chi l'ha vinto?
1: Il Partizan, ovviamente.
0: Ah, beh, certo.
1: come tutti gli anni.
0: No, bravi, allora illuminami. Un applauso
1: al Partizan Pinerolo che ci segue sempre, ovviamente. No, allora illuminami davvero sui 5 modi per arrivare preparati alla preparazione.
0: Musica.

0: Metodo numero uno. Evitare di farsi male. Quindi scegliete gli spiaggioni e non i sassi, che succede sempre, che una storta, ruzzoli, robe del genere.
1: Ciappi sulle banane, sui sassi.
0: Seconda cosa, povertà assoluta. Niente grandi mangiate, fritti misti, cotechini e robe varie.
1: Cotechino ad agosto poi.
0: Povertà, solo povertà. Crudo non... e melone senza crudo.
1: Ma quello non manca, secondo me non manca la povertà questo
0: quello
1: agosto.
0: Quello è un ottimo modo per continuare a stare in forma. Affogare e salvarsi da soli. Top. Io lo faccio spesso.
1: Spesso
0: vado in apnea, trascendo dal mio corpo e faccio finta di essere Mitch di Baywatch e mi autosalvo da solo.
1: Scusa, questo come può aiutarti
0: con dell'LSD? Ah no, farlo con l'LSD fisicamente, perché è un allenamento sia di apnea, come quando fai due giri di campo, sì, che inizi, sì, a vedere nero, le allucinazioni così,
1: sì,
0: sia che ti autosalvi, quindi la corsetta, sai, alla Baywatch, l'hai mai visto?
1: Sì, sì, certo. Purtroppo.
0: Perché non lo sa, assomigli pure vagamente a Pamela Anderson, o lei che assomiglia a te, qualche tratto.
1: Grazie del complimento, direi.
0: Perché è l'unica che mi ricordo il nome. E siamo a tre consigli.
1: Scusa, no, però scusa, io vorrei un attimo capire. Vale sempre sotto sostanze stupefacenti oppure può anche essere fatto nature così?
0: Oh, se sei un'esperta di trascendenza puoi farla anche nature. Io okay, prendo l'aiutino.
1: Ah, va bene, va bene. Oh.
0: Tanto l'antidoping al mare per ora non lo fanno, hanno privatizzato le spiagge, ma almeno l'antidoping
1: non siamo arrivati a
0: non siamo arrivati a quello. Poi per te che sei una pallavolista lo dovresti saper fare, costruire muri di sabbia.
1: Ma io faccio un muro, non costruisco muri. Non esiste per me costruire cose, no?
0: No?
1: E comunque muri di... Perché
0: a te non ti hanno mai fatto giocare? Beh, fare il muro a pallavolo, già inizia con,
1: certo,
0: i muri di sabbia e vedrai.
1: Beh, diciamo che non è la pallavolo che mi ha insegnato forse a costruire cose, però sì, ti appoggio, ti seguo.
0: Oh. Muri di sabbia, tornei di biglie,
1: bocce.
0: E dulcis in fundo, qual è l'ultimo imprescindibile, totale, esclusivo metodo per arrivare in forma alla preparazione?
1: Seguire sempre lo sport popolare.
0: Ma brava!
1: Madonna!
0: Come tutti i mercoledì dalle 17 alle 18:30, le migliori chicche sudaticce dal mondo
1: dello
0: dei campi,
1: sport popolare.
0: Dello sport popolare.
1: E non
0: quant'altro, la prossima sarà dedicata ai giochi da spiaggia, sicuramente, perché noi siamo così all'italiana, nonostante, sì, sì, siamo parcheggiati a Torino e non ci muoviamo manco poco cazzo, la spiaggia non l'abbiamo vista, ci piace sognare.
1: Ci piace sempre sognare, sì sì.
0: Quindi chi ci ascolta in diretta adesso, prendete un po' di esercizio di fantasia, fateci sapere per la prossima puntata i migliori giochi da spiaggia.
1: Ricordiamo, ogni mercoledì dalle 17 alle 18:30 qua su Radio Blackout con Spot.
0: Lo possiamo dire chiaro e tondo, della Liguria non ce ne frega un cazzo. Viva la Romagna e viva Sangiovese, anche spiaggia a 40 gradi. Cara Ludo, è stato un piacere.
1: Anche per me.
0: Ci
1: purtroppo
0: vedremo forse all'Alta Felicità.
1: Ci vedremo
0: o
1: su,
0: forse in spiaggia, o probabilmente su questi.
1: O su un marciapiede, non lo
0: esattamente
1: so. Morti dopo qualche serata.
0: E allora, dopo di noi ci sarà ACAB? Tu, va lo bene, sai?
1: Ci sarà. Io non vedo i ragazzi di ACAB.
0: Ma forse arriveranno.
1: Arriveranno?
0: Il ritardo
1: forse
0: è il profumo della vita.
1: Ricordiamo anche che ci sarà comunque lo studio mobile all'Alta Felicità, quindi Radio Blackout trasmetterà direttamente dal campeggio di Venaus.
0: Ci sentiamo a Vena Aperta e Venaus.
1: Con Spot, tra l'altro. Ci sarà Spot.
0: Ottimo.
1: All'Alta Felicità con i giochi della Dinamo d'Ora.
0: Perfetto. Un salutone a tutti. Ciao.
1: Addio.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte
3: e tutto il resto in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'autoorganizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte
3: e tutto il resto in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti

24 minuti. Una buona serata a tutti voi, tutte voi all'ascolto di Blackout. Si ritorna in diretta mercoledì 22 luglio, inizia Radio Kebab.

solite paio d'ore di monnezza auricolare. Al momento in solitaria qui dietro alla console, ma più tardi mi raggiungerà Pettinicchio. Di ritorno dal tour biblico, ma vi racconterà tutto lui sicuramente. Vi ricordo i numeri per contattare la diretta, per fargli squilli quello che volete. Potete farlo dal fisso 011 24 95 669 oppure il mobiletto 34 666 73263, al quale potrete anche mandare messaggi, messaggi vocali, foto, WhatsApp, SMS. Fate voi, fate voi. Mettetevi comodi per una nuova puntata di Radio Kebab. Fa caldo.

Iniziamo questa puntata di Radio Kebab ascoltando un po' di brani da questa compilation Killed by Meth volume 5. Questo è Rick Nervous.

Eric Norwood era quello prima. Questi sono gli Arches, poi avete sentito gli Smart Shoppers e i Silicon Heartbeat. Un po' di garage punk rock and roll.

Black Planet, questa compilation Killed My Math volume 5 in LP. Sono le 20 e 16 minuti. Radio Kebab, pattume musicale arrotolato. Adesso andiamo con Nervous Tick and Zipper Lips.

Adesso siamo passati ai Madonei con Revolution. Buon ascolto.

Madonei. Adesso ci ascoltiamo una bella novità già sentita un po' di settimane fa per i cunesi Ape Unit, il loro ultimo disco Styx, uscito ad aprile. Ci sentiamo ben tre pezzi brevissimi. Ape Unit.

E andiamo con un brano di Peppino Di Capri. She said yes and down. E i suoi Rockers, che si chiama Yes. Yes. She said yes and down. Sempre Radio Blackout 105-250. Ci potete ascoltare in streaming. Yes. Su radioblackout.org oppure in FM sui 105.25 della modulazione di frequenza o anche in DAB, Digital Audio Broadcasting,

Continuiamo con un po' di rock and roll italiano. Yeah yeah. Lui è Joe Di Bruno con Napoleone Twist. Farei un bel Come Again.

0: Adesso un bel Dracula cia-cia-cia dell'orchestra di Bruno Martino. Hey, papà. Tanto saluta che si fa sentire al 34-666-73263.
1: So qualcuno può
0: dice, mandando una bella foto di Mercoledì Adams.
1: Il tuo morso contagio.
0: Che balla, lo sapeva e come?

0: Dracula? Dracula? Oh, signor Dracula.
1: Cha-cha-cha.

Continuiamo con questa vibes Italian Exotica 60s. Continuiamo con I Satelliti con Jezebel.

Ci stiamo ascoltando The Intelligence da Seattle. Saluto chi si fa sentire ai numeri di Blackout. Un saluto agli affezionati di Radio Kebab. Gran bel dischetto questo, Deuteronomy, uscito qualche anno fa. Sentiamo un po' di canzoni.

0: 21 e 3 minuti, sempre in diretta su Blackout. Questa è Radio Kebab, diamo il benvenuto. Stiamo ascoltando giusto i The Intelligence.
1: Sì, ben servito e il bentornato.
0: Pettinicchio Pasquale che è ritornato dal suo giro.
1: Ho girato per l'Europa in lungo e largo e anche non in Europa, visto che sono andato nella perfida Albione e loro non sono più europei, ci tengono a sottolineare questa cosa.
0: Ma ritorneranno presto in Europa, dai.
1: Visto come buttano le cose lì, hanno fatto una gran cazzata.
0: Riformazione al completo di Radio Kebab.
1: Sì. La forchetta d'attacco, perché non è un tridente.
0: È il forchettone.
1: È il forcone d'attacco.
0: Forchettone per tenere ben stretta la carne. O quello che volete.
1: Sì, l'immondizia che compone questo kebab sonoro che tanto vi aggrada, se no non sareste qui.
0: Guarda, intanto sono arrivati un paio di messaggi che vorrei andarti a leggere. Uno dice: le sigarette elettroniche sono propaganda del governo per abituarti a succhiare il cazzo dei robot.
1: Sì, qui Terminator, qui siamo delle parti in Terminator, l'intelligenza artificiale ci condurrà a fare anche questo e anche la stupidità umana comunque.
0: Male che ci sono gli intelligence.
1: A ricordarci che l'intelligenza è uno dei beni principali del genere umano.
0: L'altro messaggio che ci chiede: ma come mai in radio c'è un deserto di concerti quest'estate? Beh, non tutti.
1: Il riscaldamento globale, diamo la colpa al clima, sì. Dai.
0: Esatto. Non tutte le estati, tutte le volte si può fare tutto.
1: Esattamente, io consiglio, piuttosto che passare il proprio tempo qua senza nulla da fare, un bel soggiorno a Cala Corvino, insomma, dimensione vacanze, godetevela così, c'è pure Gegia.
0: O anche all'Orco a Chivasso, io consiglierei.
1: Sì, Orco, Malone, l'importante è che sia un torrente con un nome impronunciabile.

0: un altro messaggio che ci è arrivato, in realtà è una, come dire, un assist per una, la notizia del, di oggi.
1: Sì, di questa calda estate che manda le persone fuori di testa e fuori di testa se ne vanno in vacanza.
0: Il messaggio dice: ma come ti poni? Vabbè, poi vedremo, vedremo.
1: Così, chi vuol capire capisca, chi ha capito l'informazione sa di cosa stiamo parlando, ne parleremo dopo.
0: Andiamo con l'ultimo brano degli Intelligent che ci siamo largamente ascoltati. Block of Ice, che serve sempre.
1: In questo periodo poi.

0: Allora, ci stiamo ascoltando un po' di brani da una compilation Haunted Presence, una roba tutta dedicata a Halloween, all'horror.
1: Beh, sì, in tema con questa stagione che stiamo vivendo, forse Midsommar potrebbe essere.
0: Non l'ho mai visto, sai.
1: Vabbè, ma noi siamo di gusti antiquati in questa trasmissione.
0: Tra l'altro questa sera abbiamo un bel po' di necrologi accumulati nelle settimane.
1: Sì, perché sarà il caldo, sarà l'estate, ma cadono come mosche e noi siamo qui per celebrarli.
0: Io ho parlato solo di Peppino Di Capri.
1: Giustamente,
0: non
1: come
0: potevo
1: dire,
0: non
1: la cuoca, la quota, scusate, italica, tricolore e partenopea, Peppino Di Capri. Ne abbiamo parlato, abbiamo già messo qualcosa o...
0: Sì, prima.
1: Ah, vabbò.
0: Anche la scorsa settimana.
1: Anch'io mi ero preparato qualcosa e vabbò.

0: Allora, ma prima di passare ai necrologi, direi di andare con la notizia della settimana.
1: Sì, rimaniamo sulla, insomma, sull'attualità strettissima. Oggi in quel di Pozzuoli, insomma, esodo vacanziero, il traghetto per Ischia, giusto?
0: Esatto, esatto, però prima di sentire, cioè, vediamo se qualcuno...
1: Ah, vogliamo dare degli indizi? Ok, vai.

0: in questo caso il pony, poverino lui, protagonista della notizia, non doveva volare, ma era stato imbarcato a bordo di, fai vedere il veicolo che di una Citroen C1 tenuto nel portabagagli per essere imbarcato e trasportato in quel di Ischia.
1: La fotografia in questione mostra un pony all'interno del vano posteriore di una Citroen C1 rossa, imbarcata appunto sul traghetto verso Ischia.
0: E come dire, questa immagine ha colpito un turista svizzero, tale Enrico Rizzi, che ha fotografato e denunciato l'accaduto, sto povero pony rinchiuso lì dentro.
1: Sempre Svizzera comunque, che rompe
0: sì, sì, sì.
1: Voglio dire, un'ora di viaggio.
0: Ma poi, cioè, magari sto pony non è mai andato da nessuna parte, sì, gli faceva anche piacere.
1: Secondo quanto riferito, dice l'articolo, l'animale avrebbe affrontato l'intera traversata durata circa un'ora all'interno dello spazio ridotto del bagagliaio. Quello sicuro.
0: Vabbè, è anche un'ottima pubblicità per la Citroen, nel senso che il bagagliaio è capiente, ci sta un pony.
1: Beh, è anche interessante quello che dice il turista.
0: Esatto, perché poi non era l'unico su questa imbarcazione.
1: Che lui ha avvisato il personale di bordo, però il personale di bordo ha detto sì, lo sappiamo.
0: Siamo a conoscenza.
1: Siamo a conoscenza.

0: appunto il personale della compagnia di navigazione, che non viene citato comunque,
1: trasporto bestiame,
0: non so, non ha ritenuto di intervenire né di chiamare i carabinieri. La nave è partita come se nulla fosse, con il pony costretto ad affrontare la traversata in condizioni insostenibili.
1: Ah, ma quindi c'è arrivato poi a...
0: No, è quello il fatto anche. Cioè che lo svizzero, sai, ha detto: ma che cazzo ci fa un pony?
1: Tutto a posto, tutto a posto, signor, sì, vai tranquillo, trovo la retta, siamo arrivati, può tornare a pascolare.
0: Però a questo punto il pony verrà sottratto, a quanto pare, al proprietario.
1: Speriamo che la prossima volta almeno voli questo mini pony, insomma, un viaggio un po' più comodo, ecco.
0: Speriamo che il pony riesca a fare le sue vacanze.
1: Esattamente, esattamente. Buone vacanze anche al pony.
0: Poi non so, dipende anche da un po' come ti poni, alla fine.
1: Eh sì, sì, è tutta quella la questione.
0: E vabbè, questa è una bellissima notizia che volevamo leggervi.
1: Come dire, letture da ombrellone dopo tutto estate, insomma, così.
0: Adesso cambiamo un po' atmosfere musicali. Cosa ci andiamo a sentire?
1: Ma ci andiamo ad ascoltare una novità che arriva dalla Svezia, gruppo storico della scena di beat locale, gli incazzatissimi Totalitar, che passano gli anni e sono sempre più incazzati, e hanno fatto uscire un disco nuovo. C'è un pezzo, un'anticipazione dal titolo Vad ar det nil vil ha, punto di domanda, non sono riuscito a rendere l'interrogazione, perdonate lo svedese, insomma lo mastichiamo ma non troppo, e allora vai con le mazzate.

0: Beh, è solo un brano.
1: Solo un brano per attendere il nuovo disco che uscirà, insomma, a fine agosto.
0: 28 agosto.
1: Si prevedono mazzate, come faceva intuire il brano che abbiamo ascoltato, di cui non ripeteremo il titolo. Abbiate pietà, noi abbiamo pietà di voi. Rimaniamo in Svezia, rimaniamo sulle velocità estreme dell'hardcore scandinavo. I DS13, gruppo di qualche anno fa che nel 2001 faceva uscire Killed by the Kids. E allora ci ascoltiamo un po' di pezzi inglese, svedese, vai.

0: E via, che cambio di atmosfera così.
1: Eh sì, siamo passati dalle velocità spacca ossa dei DS13 al momento necrologio e pescando casualmente in una delle mille cartelle bidone dell'indifferenziato di cui si fregia il nostro kebab qua presente, abbiamo trovato questo, che è?
0: È una compilation della Xello Records, roba rhythm and blues Dantan. Come puoi sentire.
1: Quindi una vena anche triste e malinconica che si confà al momento nel quale ci addentriamo.
0: Voi siete sempre all'ascolto di Radio Blackout.
1: È partita questa dedicata ai nostri ascoltatori partenopei.
0: Radio Kebab come ogni mercoledì sera.
1: Anche in questa estate torrida noi siamo qua per farvi squagliare.
0: Non vi lasciamo, non vi lasciamo, vi stritoliamo con la monnezza.
1: Belli incollati, squagliati.

0: Allora, intanto un saluto a chi si fa sentire. Un saluto ai compaesani dei quartieri berlinesi. Saluti, saluti.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Dicevamo necrologi, iniziamo col
1: col più recente, ancora fresca, calda. Vabbè, avete capito, Jennifer Finch dell'L7, poveretta, un tumore cerebrale se l'è portata via.
0: Così, all'improvviso, abbastanza.
1: Sì, L7, insomma, ricordiamole, grandissime negli anni 90, quella bella zozzeria che solo gli americani riescono a fare, che è un po' punk rock, un po' hard rock, un po' metal, slabbrato, tutte donne, belle

0: Ardide che avevano capito come si facevano queste cose. E ci ascoltiamo Shirley.
1: Vai con Shirley.

0: E salutiamo Jennifer Finch, che ci ha lasciati torturatrice di strumenti nelle L7. Ci siamo ascoltati Shirley dal disco Hungry for the Stink. Rimaniamo sulle sonorità leggere come una brezza estiva.
1: Eh sì, mi sa che è l'ora del regno di Satana.
0: È l'ora del regno di Satana, ce ne andiamo in Svezia, torniamo in Svezia. Come si chiama questo qua? Che devo leggere il nome, non me lo ricordo.
1: B-War, giustamente, aveva un bel soprannome.
0: Bassista dei Marduk, quindi siamo in ambito black metal, come avrete intuito, insomma, da le melodie celestiali. Il brano in questione, visto che parliamo di uno schiattato, è uscito dalla sua penna, si intitola Burn My Coffin, brucia la mia bara.
1: Non si capisce come sia crepato, vabbè.
0: Comunque lui per 10 anni, dal 93 al 2003, ha suonato con i Marduk e noi vi torturiamo a nostra volta facendovi riascoltare.

0: Allora salutiamo B-War.
1: Sì, B-War che ci sarà ascoltando dagli inferi più profondi. Si sta belli freschi. Oh, fa caldissimo da quelle parti. Torniamo sui necrologi. Altro schiattato delle ultime settimane. Salutiamo Victor Willis. E direte voi, chi cazzo era? Cantante dei Village People. Nella fattispecie quello che si vestiva o da sbirro o da ammiraglio. E a lui dobbiamo delle hit intramontabili come Macho Man, YMCA, In the Navy e Go West.
0: E ultimamente ha anche cantato, hanno anche cantato YMCA per Trump.
1: Eh sì, un finale un po' triste per i sopravvissuti dei Village People.
0: Ha cantato per il secondo insediamento, anche se all'inizio avevano proibito di utilizzare il pezzo nella campagna elettorale. Però si sa.
1: Beh, come dire, comunque è un pezzo peculiare, se ci pensi, da utilizzare per la campagna elettorale di quello stronzo fascistone di Trump. E vabbè, noi i loro brani ve li faremo anche ascoltare, ma tanto li conoscete. Quindi abbiamo trovato una versione molto particolare, interessante, di In the Navy, ovvero quella del Muppet Show.
2: Beat the Vikings! Those cruel, heartless Scandinavian marauders whose savage brutality earned them the reputation worst human beings in history. I'm sorry about that. Ladies and gentlemen, the Vikings. Those gentle, quaint, fun-loving old charmers.

0: È così.
1: Abbiamo... salutiamo The Willis, uno dei pochi rimasti in vita dei Village People. E passiamo al prossimo necrologio. Torniamo sulle sonorità diaboliche, infernali.
0: Sul metal. Sul
1: torniamo
0: metal.
1: Sul metal. Ce ne andiamo in quelli di Tampa, Florida, da città che io conosco solo per il fatto che ci provengono i Morbid Angel. Cos'altro è successo a Tampa? Credo nulla. Cioè.
0: Ma non saprei. Dovremmo controllare.
1: Anche il nome effettivamente non ispira nulla di particolarmente altisonante. E abbiamo detto Morbid Angel perché è schiattato uno dei fondatori, tale Mike Browning, come la mitragliatrice.
0: Morto tra l'altro solo 2-3 giorni fa per non si sa quale motivo.
1: Giustamente, da bravo metallaro è morto in maniera misteriosa.
0: Per chi non lo sapesse, è stato tra i fondatori di Morbid Angel, con i quali registrò l'album di debutto. Che però non uscì perché lo stesso Browning lasciò di colpo il gruppo, perché il chitarrista del gruppo si faceva la sua.
1: Eh sì, Trey Azag Tot, e qui parte il momento Cthulhu. Evidentemente alla donzella del popolo Mike Browning lo Cthulhu piaceva parecchio e niente, Trey Azag Tot ha rovinato tutto.
0: Comunque il disco qualche tempo dopo viene pubblicato lo stesso. Stiamo parlando di Abomination of Desolation.
1: Che sembra un titolo fatto per caso, cioè preso in collina al ciuso o qualcosa del genere. E cosa ci ascoltiamo da queste abominazioni della desolazione?
0: Andiamo con Demon Seed e anche Azak Tot.
1: E vai, riparte lo Cthulhu, lingua dell'estate.

0: Beh, a proposito di Florida, eccetera, qua ci arrivano dei messaggi.
1: Sì, parlavamo di Tampa in Florida, dimostrando la nostra ignoranza, siamo stati subito bacchettati, come giusto che sia.
0: No, ma io lo sapevo che era la capitale del death metal.
1: Vedi, tu mi abbandoni subito, appena pestiamo una merda tu ti ritrai, bravo, bravo.
0: Infatti qualcuno ci dice che gli obituary, per esempio, un botto di gruppi death metal di quell'epoca, tipo i Death, Obituary, Morbid Angel, Dayside.
1: Chiediamo scusa per l'ignoranza, non sono lidi che frequentiamo molto, mi inginocchio, cospargo la testa di cenere.
0: Monstrosity, Massacre, che mi sembra che sono quelli che hanno fatto tipo un disco intero dove ogni pezzo parla di un serial killer.
1: Beh, come dire, conoscitori della storia americana contemporanea.
0: Mi sembra, però. Saluto a Marcello Cronico che ci ha scritto e ci ha bacchettato su Tampa.
1: E noi siamo contenti di avere degli ascoltatori.
0: Tampa in the country.
1: Sì, siamo contenti di avere degli ascoltatori così sadici che ci maltrattano davanti a tutto. È per questo che facciamo la trasmissione.

0: E a passo di pony,
1: sì, insomma, vola mio mini pony nel Far West. Rimaniamo sui necrologi, ultimo necrologio della giornata. Salutiamo Bonnie Tyler, cantante pop inglese degli anni 80.
0: Ma che cazzo è uno?
1: Vabbè, chiede, Total Eclipse of the Heart, sono tutti quei pezzi che hai sentito mille volte, rifatti da mille persone, e noi ci andiamo a ascoltare proprio Total Eclipse of the Heart.
0: Ma che gli è successo, scusa? Non so cosa
1: Perforazione intestinale.
0: Porca.
1: Niente, si è portato via Bonnie Tyler, nata nel 51, quindi aveva anche già una certa, e niente,
0: mangiava pesante,
1: essendo inglese molto probabilmente
0: fish and chips.
1: Comunque, una versione fatta da uno degli eroi numi tutelari di questa trasmissione, ovvero William Shatner, il capitano Kirk del primo Star Trek, che sappiamo avere una carriera musicale molto interessante. E qui, cover televisiva di Total Eclipse of the Heart con una guest star d'eccezione, il vincitore di The Voice, Talent, America Got Talent, qualche schifezza del genere. E vi consiglio di vedere anche il video, perché il pezzo è bello, ma visto ancora di più.
0: Eh sì, mi sa che poi faremo anche la doppietta di cover di questo Total Eclipse.
1: Evidentemente Total Eclipse of the Heart ha ispirato un sacco di malati di mente, e noi siamo qui per farveli ascoltare.

0: Once upon a time I was falling in love. But now I'm only
1: Ma quanto è gonfio William Shatner?
0: There's nothing I can do.
1: Vabbè, noi stiamo guardando il video.
2: Comunque è molto emozionante, ma rimaniamo su questo brano che dicevamo ha ispirato più malati di mente. Ce ne andiamo in Svezia, giusto?
1: Mi sa. Comunque a nord, sempre nord Europa, Urra Torpedo. Nel 95 rifacevano questa Total Eclipse of the Heart con un bel forno, un frigorifero e altri strumenti non convenzionali.
2: Sì, elettrodomestici da casa, sentiamo.
1: Chiaramente anche qui sarebbe da vedere il video.
2: Sì, tra l'altro il cantante assomiglia a una persona che conosciamo.

0: Allora, sono le 22:09 minuti.
1: E noi ci siamo sollazzati con questo bel live del 1985 at First Avenue. Loro sono gli Asker Diu. Vabbè, non c'era bisogno di dirlo.
0: Un live che si sente molto bene, tra l'altro.
1: Noi abbiamo una certa età e quindi il nostro padiglione auricolare non è più quello di una volta in cui qualsiasi immondizia frullata poteva entrare. Insomma, abbiamo bisogno delle nostre frequenze ormai.
0: Certe frequenze sono andate, ma non quelle di Radio Blackout.
1: E tra l'altro Radio Kebab questa sera sconfina i lavori in corso al Tigre contro Tigre, Tiger Knights. Ci sono ancora in corso.
0: Sporiamo. Facciamo ancora un bel po' di compagnia. Ma di cosa dobbiamo parlare adesso?
1: Non l'abbiamo anticipato, ma sorpresona per tutti, è tornato a scriverci K.
0: Il nostro amico Mr. K.
1: È arrivata una missiva che porta la sua firma. Era un po' di mesi che non ci arrivava nulla da parte sua. È arrivata qui negli studi di Radio Blackout.
0: Magari per chi non sa la storia, questo ascoltatore, ascoltatrice, chi lo sa, che ci manda da un po' di mesi delle lettere.
1: È iniziato tutto, insomma, verso gennaio, se non sbaglio, o già dicembre forse.
0: Forse prima ce ne siamo accorti dopo.
1: Abbiamo cercato di ricostruire, vi abbiamo letto e descritto in lungo e largo le sue missive quando ci arrivano e si è fatto di nuovo vivo o viva. Procedo con la descrizione del manufatto?
0: Vai.
1: Allora, sul retro della lettera, insomma, oltre all'indirizzo di Radio Blackout e quant'altro, c'è un francobollo di Maria Elisa Cinciari Rodano, partigiana e politica. Il timbro è delle Poste di Torino, datato 15/06/26.
0: Quindi addirittura di giugno.
1: E comunque lui le lettere le imbuca sempre a Torino, anche quando era ad Amsterdam. Ricordiamo che però ste lettere avevano il timbro delle Poste di Torino. Sul retro della busta c'è il solito timbrino Hello Kitty con gli occhi distrutti. E poi un adesivo che sembra ci sia sopra, tipo una pastiglia, qualcosa del genere, con un più o meno dei fiori intorno. Insomma, quella grafica un po' anni 90.
0: Fiori di loto. Sembra. Tanti simboli, tante
1: esatto,
0: immagini.
1: Esoterismo. Sull'altro lato della lettera, che è completamente colorato di arancione, credo con la bomboletta, perché c'è tipo uno stencil al centro con un altro simbolo, del quale non riusciamo.
0: Non è un simbolo, è la K.
1: È la K, c'hai ragione. Ammazza, capisco perché tu sei presidente. E io solo la che.
0: Un giorno in pretura.
1: Vedi, tu sei più addentro al true crime. Sì. Io sono al solito qua. Quindi
0: true crime.
1: Un bello stencil con una K e, per tenere chiusa la busta, due pezzi di scotch da elettricista, che tra l'altro ci abbiamo messo anche un po' per divelgerli.
0: E poi il contenuto.
1: All'interno, come al solito, c'è un A4 fotocopiato. Sul lato dell'artwork, dove c'è sempre qualcosa, c'è, insomma, un tachimetro di una macchina che arriva ai 220 all'ora.
0: Minchia, va veloce.
1: Sì, velocità massima. E dietro c'è scritto le notti insonni di K. Punto. Ciao.
0: Quando prendi la speed,
1: certo. sì, ai 220 al massimo. E noi rinnoviamo il nostro appello a K. Se ci sei, fatti vivo. 34666. Devo rifarlo perché è partito male.
0: Aspetta.
1: Caro K, se sei all'ascolto, mettiti in contatto con noi, non solo via lettera, ma anche telefonico al 346-6673-263. Noi siamo tutti orecchie.
0: E E poi ricorderei anche l'indirizzo.
1: Caro K, il nostro indirizzo non cambia, no, lo, diciamo, lo diciamo ad altri aspiranti psicopatici che vogliono riempire le nostre giornate con le loro lettere. Potete mandarle a Radio Blackout via Antonio Cecchi 21/2 10152 Torino.
0: O anche appassionate di mail art. Basta che non ci mandate i topi morti. Che...
1: Se ci volete mandare l'antrace, noi l'accettiamo volentieri perché comunque è vintage.
0: Un bel disco degli Anthrax.
1: Sì, sì, sì. Nel senso, mandateci quello che volete. Sostanze stupefacenti, ovviamente, sempre ben accette.
0: Però imboscatele bene.
1: Sì, infatti, perché poi è un attimo che diventa un casino.
0: No, è un attimo che diventa un casino, un attimo che qua non è che poi lo prendiamo noi, non è che siamo tutti i giorni qua a vedere la cassetta.
1: Infatti, cioè, tipo, potete mandarci.
0: Ce ne sono qua in radio di persone che potrebbero.
1: Esattamente, siccome noi siamo gli unici che danno voce a capo comunque a questo fenomeno della mail art destinata a Radio Blackout, ricordatevi di chi vi ha voluto bene.
0: Magari scrivete per Radio Blackout, per Radio Kebab.
1: Esatto, nella fattispecie, Radio Kebab, Alessio Kebab, Pettinicchio Pasquale, c'è più di così, non lo so.
0: Non facciamo nomi, per favore.
1: Scusa, non volevo.
0: Ma anche soldi, voglio dire. Cioè,
1: sicuramente.
0: In dollari.
1: Guarda, forse ci manderanno addirittura il bancomat col PIN, ma guarda, sicuramente.
0: Quello vediamo. Poi vabbè, ci accordiamo un po' fuori dalla diretta.
1: Tra l'altro, nel senso, se qualcuno vuole farsi pubblicità, non so, artisti di mail art all'ascolto, noi prendiamo anche le cagnotte, nel senso, vi diamo lo spazio che meritate, che vi renderà grande, però ungete le ruote, come si dice.
0: Aiutati che Radio Blackout aiuta, e soprattutto Radio Kebab
1: aiuta perché è una trasmissione generosa.
0: Noi supportiamo l'arte ma anche l'imprenditoria in generale.
1: Sì, cioè, per rendere di nuovo grande questo paese.
0: Per rendere grande questo paese ma soprattutto il mio portafoglio.
1: Ah guarda, sarai così che farai il tuo primo milione sicuramente.
0: Certo. Ma guarda, stiamo ascoltando in sottofondo questo bel brano della Flower Traveling Band, un po' di fricchettoni giapponesi.
1: Avevo intuito.
0: Sempre del Giappone psichedelico. Questa invece è la Far East Family Band.
1: E vai.

0: Qualcuno ci chiede al 3466673263 anche cambiali?
1: No, quelle abbiamo dei problemi.
0: Un po' più difficile da giustificare.
1: Il nostro commercialista ce l'ha sconsigliato, noi ci fidiamo totalmente di lui.

0: noi passiamo a tutt'altro, ci andiamo ad ascoltare un disco del 2020, Quintron e Miss Pussycat. Il disco è... non riesco a leggere il titolo, Goblin Alert, sono proprio rincoglionito, e il primo pezzo è bellissimo, Teenagers Don't Know Shit, e insomma i boomer che si lamentano delle nuove generazioni, io farei un bel come again,
1: come again, vai,
0: come again,
1: vai, aspetta.

0: Ci stiamo ascoltando Quinto non mi spuzzicat, il disco è Goblin Alert e noi ci stiamo ascoltando proprio Goblin Alert.
1: Vabbè, ma adesso ma che cazzo andiamo a ascoltare?
0: Ci andiamo a ascoltare Benny, ovvero Benny Divine, anche lui proviene dalla Louisiana, ha contribuito a questo disco che stiamo ascoltando di Quinto non mi spuzzicat, ma ci ascoltiamo Benny versione solista col suo progetto Space Rock omonimo. E il disco, se non sbaglio, è The Return e noi ci ascoltiamo The Maze Final Takeoff.
1: Tra l'altro un saluto ad Ale da Modena. Ciao. Che dice sempre il top voi due.
0: Grazie, grazie, grazie.
1: Top
0: grazie,
1: of the Pops.
0: Grazie, grazie.

0: Beh, abbiamo viaggiato abbastanza.
1: E come spinge Benny con il suo space rock? Ma Benny, prima del progetto omonimo, militava nei Wizard Sleeve direttamente dall'Alabama, ignoranza totale. Già a partire del nome, andatevi a cercare il significato del modo di dire Wizard Sleeve.
0: Non lo so qual è.
1: Poi adesso te lo spiego.
0: Vabbè, ce l'ascoltiamo e poi vediamo un po'. Bel garaggino. Alabama,

0: 22.50, ancora un paio di brani.
1: Sì, sì, perché stiamo facendo un bel giro da quelle parti, Louisiana, insomma, delta del Mississippi, sud degli Stati Uniti. Ci siamo ascoltati i Wizard Sleeve da
0: un bel po', una bella scarica di brani,
1: sì,
0: live.
1: Un live Goner Fest numero 10 era il 2013 e nel disco che abbiamo ascoltato prima di Quintron e Miss Pussycat, produzione di Greg Oblivion, ma la loro è un'amicizia di lunga data, visto che avevano già partecipato a un disco con gli Oblivions, e noi ci ascoltiamo invece Soul Food, primo disco di Greg Oblivion e soci, dalla prima, caro kebab, Soul Food 1955.

0: Allora, 2:23. Noi
1: concludiamo questo giro tra le paludi della Louisiana. Ci siamo ascoltati Miss Quinton e Pussycat, Oblivious, Wizard's Leave, Benny. E cambiamo completamente genere, ma rimaniamo da quelle parti, rimaniamo nella zozzeria. Gli Hyde God, eroi locali dello sludge, con la loro cover di Motorhead, dei Motorhead, o volendo
0: di chi?
1: Originalmente Motorhead.
0: Ah, di che c'era Ramones?
1: No, ma no, cazzo mi cadi su queste cose. Manda il pezzo, dai.
0: Mi sono distratto. Che cazzo?
1: Il gruppo prima di Lemmy.
0: Ah, degli Hawkwind.
1: Esattamente.
0: Okay. Vabbè, con questo vi salutiamo.
1: Con questa dimostrazione di sfiga colossale. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Noi ci saremo.
0: Yeah. Buenas noches, rimanete incollati a Blackout. Vi lasciamo con la bobina.
1: La bobina, che è una frusta più che una bobina.
0: Una frusta. Facciamo un bel come again.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescalsquat.net.

is the name of my thing. And you can't tell me who to suck it to.

0: cazzo me ne frega le Sanremo a me! Io sono da sentire l'heavy metal, l'heavy metal progressive, il rock tecnico, il blues, il country western, il jazz, la fusion, ma posso pensare a Sanremo? Ma io posso pensare a Sanremo!
1: Sigaldi, buonasera a tutti!
0: Sigaldi
1: Maestro!
0: Sigaldi! Basta!
2: Ma che è matto? Ma è matto questo?

0: si soy un buen metalero.
1: La pulce d'acqua a Montecristo, buona domenica, ma dove vanno i marinai? Robinson a Firenze, dacci, da

0: Bene, una richiesta, questa era Overnight Sensation, Jerry Nights.
1: Output, input, switch control, loudness, tape monitor, muting. Termini tecnici che solo un esperto può insegnarvi. Brollo Hi-Fi vi insegna anche questo. Brollo Hi-Fi, con i suoi impianti alta fedeltà, vi vende la migliore tecnologia severamente selezionata dai mercati degli Stati Uniti e dal Giappone. Vasto assortimento di videoregistratori, amplificatori, giradischi, tuner, registratori a bobine e a cassette. I tecnici in sala d'ascolto sono permanentemente a tua disposizione per consigliarti il tuo impianto su misura. Brollo, il re incontrastato nella giungla dell'alta fedeltà. Brollo, in piazza Diocleziano, angolo via Cenisio 36 a Milano.
2: Ascolta e ricorda Radio Milano 1 su 91.500 FM stereo, telefono 34 53 442.
3: State ascoltando Radio Milano 1.

Amici radioascoltatori e radioascoltatrici, benvenuti a questa 32esima puntata del programma Number One. Un ciao ciao a tutti, come al solito, dal sottoscritto, vale a dire da Riccardo. E questi sono sempre gli studi di Radio 1 Sant'Eramo. Questa volta stiamo trasmettendo dallo studio B. In regia sempre il nostro Daffy, il nostro validissimo Daffy. Cercherò di tenervi compagnia per 45 minuti, potremo ascoltare i 10 dischi più trasmessi da Radio 1 Sant'Eramo e poi alla fine, se rimane un po' di tempo, ascolteremo uno o due dischi lancio, dipende dal tempo che ci rimane.

cioè non esisterebbe questa scena se non avesse un connotato decisamente fortemente politico, di contrasto e di reazione. Se non ci fossero state le occupazioni non avremmo avuto gli stessi spazi. Io poi lo dico, da quando ero piccino vedevo la scena degli anni 80 ormai morta, ed è stata proprio con l'aggregazione giovanile all'interno delle occupazioni, e quindi l'occupazione dell'occupazione come pratica quotidiana, che ha fatto sì che si creasse una scena.

0: Sì, ottimi drink, bellissima musica, belli calati, sì, belli calati, comunque tutto a posto.
1: Tutto a posto.
2: Cosa mi dice, dice mai?
3: La Madonna!
4: Porco Dio!
5: Ah, io c'ho molta rabbia contro Berlusconi perché...
6: Ma è un medico che ha fatto una rivoluzione. Perché la realtà dei fatti...
7: Agghiacciante quello che dicono!
8: Peggio che la Calabria!
9: Siamo veramente di fronte a un fenomeno.
10: Vuole sentire? Oh, senta,
11: non si sente.
10: Senta col naso. È odore di santità.

Si sa, oggi la vita è piena di avvenimenti angoscianti. E scenero con tutti alla mezzerinta, Amadine. Siamo appena usciti, così dicono, da una crisi che ha ridotto tutti sul lastrico. 5 persone detengono il reddito di non so quanta gente. Ma che fa? Che ore sono? E 6:30.